0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One. Summer One Nights.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Ho

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Radio Number One Meteo.
4: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un venerdì con anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Il contesto sarà in prevalenza stabile ed assolato al centro-nord, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso, precipitazioni che in serata interesseranno anche i rilievi orientali. Le temperature massime più elevate si registreranno nelle aree interne del centro, ma anche su buona parte delle regioni di nord-est, con picchi localmente fino ai 36-38 gradi. Caldo invece piuttosto moderato sulle regioni di nord-ovest, dove il termometro non supererà i 30-32 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One, dove sono le 7 e tra poco si comincia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 28 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Nepal, il ghiacciaio collassa ed è apocalisse. Almeno 469 i morti, 1400 i dispersi. Oltre 800 dispersi sono in Nepal, 558 in Tibet, 700 sono stranieri. Il Dalai Lama prega per le vittime. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro. L'italiano Marco Ratto e una coppia italo-svizzera tra dispersi. La guerra in Ucraina, giorno 1647, cresce la tensione tra Londra e Mosca. Trump: ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO. Mosca invece minaccia rappresaglie contro le basi britanniche, poi fa la retromarcia. L'Unione Europea: non c'è rischio concreto di un attacco della Russia. Guerre in Medio Oriente, gli USA stracciano l'accordo di giugno con Teheran, nessun negoziato. Israele bombarda Libano e Gaza, poi cannoneggia la Siria. Cisgiordania, uccisa una donna Nabatie, colloqui tra Qatar e Iran per sminare Hormuz. Crimini di guerra, è morto Ratko Mladic, 84 anni, il macellaio di Srebrenica, era l'ergastolo per genocidio, anche noto come il boia di Srebrenica per il massacro del 1995, quando oltre 8.000 bosniaci musulmani vennero trucidati dalle sue truppe serbo-bosniache. Algeria, decine di morti per gli incendi che devastano il nord-est, il presidente Tebboune decreta 3 giorni di lutto per i media, i morti sono 69, gli incendi alimentati dal caldo divorano i boschi della Kabilia. Torniamo in Italia, i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni, il cadavere è stato scoperto in un appartamento in Largo Visconti, nella prima periferia cittadina, e sul corpo ci sono segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. L'attentato a Ranucci, l'interrogatorio a Rebibbia, nessuna intenzione di uccidere Ranucci, fu solo una farsa. I legali degli esecutori hanno risposto a tutto, ora chiederemo la scarcerazione. Torna a parlare al TG1 Tavares: non sono latitante, tornerò presto in Italia. Meteo e clima, ecco la quinta ondata di caldo estremo, bollino rosso in 9 città. Oggi, venerdì 28 agosto, potrebbe essere la giornata più calda della caldissima estate 2026. I sorteggi di Champions League per il calcio: Inter, Real Madrid, Napoli, City, Roma, PSG e Como United tra le partite più importanti. Le regole della prima fase della Champions League: 8 partite con 2 avversarie per fascia, 1 in casa e 1 in trasferta, e nessun derby nazionale. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
0: Grinta, buongiorno a tutti, buongiorno Claudio Chiari, avvolto nella nebbia, come va? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Oh, questa mattina mi sono svegliato con il temporale, in buona parte della Lombardia temporali fortissimi questa mattina. Che sì, stanno portando un po' di freddo, però ogni volta hai paura della grandine, hai paura di tutto, perché non c'è più il temporale normale, c'è sempre la fine del mondo. Tu dici: oh madonna, la macchina.
0: Esatto,
3: la macchina.
0: Ma so di gente a cui è stata distrutta la macchina, anche macchine importanti.
3: Quest'estate,
0: diciamo.
3: Quest'estate, esatto. Insomma, la grandine ha lasciato il segno. Un po' di fresco, qualche grado in meno, almeno qui al nord Italia, invece imperversa ancora il caldissimo al sud. Dalle tue parti, lì in Spagna, com'è? Com'è la temperatura?
0: È sempre uguale, guarda.
3: Sempre
0: la Spagna di Gran Canaria è sempre uguale. Abbiamo patito un pochino il caldo anche noi, però sì, insomma niente di
3: Robetta.
0: Di faticoso, insomma comunque ce la possiamo fare. Anche le piogge qui, ecco, temporali, io non ho mai visto un temporale da quando vivo qui, e pioggerella tipo 10 minuti, poi smette, poi ricomincia, insomma è tranquillo, ecco. Beh, paradiso.
3: Che facciamo, stiamo qui a chiacchierarla fino alle 10 o ascoltiamo?
0: Oh, io sai che quando c'è da cianciare non mi tiro
3: e io pure ma schiacciamo il tasto, altrimenti il direttore chiama alle 7 addirittura. Eccoci.
0: E gli ascoltatori cambiano, dai.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Animal, il pezzo di Cat Say che abbiamo scelto per aprire l'appuntamento di oggi con il Summer One, che mi ha già fatto entrare in un loop da cui non uscirò finché non trovo la canzone a cui assomiglia. Canzone di Britney Spears, a cui assomiglia di brutto questo pezzo qui, e mentre lo ascolto non mi ha dato il tempo di trovarla. Mi ricordo qual è.
1: Compito per il weekend, poi lunedì lo dirai ai tuoi amici della Combricola. Insomma, guardate, ho trovato, ammesso che interessi a Sironi.
0: No, ma la trovo tra 5 minuti, cioè il tempo appena arriva la pubblicità me ne ascolto, cioè la trovo, la individuo, non arrivo, passo un weekend terribile se non la trovo. Allora, programmi per il weekend, no, lo chiediamo ai nostri ascoltatori, ma lo chiedo anche a te, Claudio.
1: Allora, programmi per il weekend, sai che ho voglia di quel weekend che...
0: paura che ho avuto, ho voglia di...
1: No, no, no, ho voglia di quel weekend che non fai praticamente quasi nulla. No, ti svegli anche tardi al sabato, ti metti lì. Domenica poi avremo un evento anche con qui Radio Number One e Radio Partner, questa corsa camminate bellissime in Valle Camonica, si chiama la Rana Ragosta, e tutti chiedono perché si chiama Ragosta che è Val Camonica? Ma perché questi qua sono dell'associazione, sono quattro pazzi che hanno deciso un nome strano per la loro associazione, però è una corsa con 2400 persone, quindi è molto molto
0: la Rana Ragosta è un esemplare di rana e una roba
1: metà rana metà ragosta, no, run Aragosta, no, davvero,
0: sì
1: è una bellissima è una bellissima passeggiata, quindi io sarò
0: che
1: lì col microfono a dire sciocchezze, quello che faccio sostanzialmente quasi
0: ma tipo
1: ogni
0: sulle mani giù le mani
1: e poi ho avuto l'idea
0: chi non salta Juventino queste cose qua.
1: Ma io sono Juventino, non posso dire chi non salta Juventino.
0: ok mi sembra un bel piano, bravo non so che Dolores Toxic assomiglia a Toxic di Britney Spears.
1: Vedi.
0: Io lo sapevo, vedi. Dolores da Bergamo, vedi, io lo so che sugli ascoltatori di Radio Number One io posso metterci la mano sul fuoco proprio. Brava, è proprio Toxic. Esattamente. Bene così. Allora, il mio weekend, anche il mio è assolutamente di relax. Sentiamo se avete voglia di raccontarci invece quali sono i vostri programmi per il weekend. No?
1: Direi proprio di sì. 393 444 0444.

0: Brady, il pezzo di Somber su Radio Number One, per augurarvi ancora buongiorno, buenos dias, sono le 7:15, stavamo parlando con Claudio Chiari di programmi per il weekend, tu animerai la Rana Ragosta, ma nella Rana Ragosta sono tutti vestiti da ragoste.
1: Quasi, perché sulle t-shirt che danno a tutti gli iscritti davanti c'è una aragosta gigantesca, quindi è divertente anche per quello.
0: Farebbe riderissimo, sai che in giro per il mondo ogni tanto organizzano questi rave, tipo sono principalmente dei rave party, sono tutti vestiti da dinosauro, il vestito da dinosauro quello che si gonfia e ballano e si dimenano, mi fanno tanto ridere, ho visto un sacco di video. Allora parliamo di programmi per il weekend, se non avete nessuna idea c'è il nostro amico Omar che ha delle proposte da farvi, vediamo.
2: Allora, programmi per il weekend, allora per alzare un po' il livello dell'adrenalina, no, andiamo a fare sicuramente qualcosa di illegale, no? Quando sei lì tra l'lecito e l'illecito. Non lo so, io un sorpasso ai carabinieri, una guida pericolosa senza la cintura,
1: no,
2: una rapina in banca, perché non, qualcosa di emozionante che porti anche un po' di guadagno, dai, con quel mistico tra l'avventura e l'adrenalina della paura di essere sgamato.
0: Ecco.
2: Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
0: Ciao Omar.
1: Però
0: cosa fai questo weekend? Una bella rapina in banca che è chiusa tra l'altro il sabato.
1: Allora, fai questa cosa qua, chiama quello là che hanno arrestato negli Stati Uniti, che ha chiesto a ChatGPT come si fa una rapina in banca, poi vi vedete, vi bevete un aperitivo, vi scambiate le opinioni
0: in galera. Però adoro Omar, così sono pazzarelli i nostri ascoltatori. Arriva Elodie.

0: Black Nirvana di Elodie su Radio Number One, dove stiamo parlando dei weekend dei nostri ascoltatori. C'è anche chi va in vacanza, sai, Claudio. Noi ci siamo, cioè tu ci sei già andato, io ci andrò a gennaio e c'è chi ci va questo weekend.
1: Davide da Brescia, io finalmente, adesso che tutti sono rientrati, domani si parte per le fatidiche vacanze. Yuhu! 15 giorni di completo relax al mare. Ciao, ciao.
0: Bello, che meraviglia.
1: Dimenticavo, destinazione Abruzzo.
2: Ah, Abruzzo, bello. Sai che non ci sono mai stato al mare in Abruzzo, ogni tanto la metto lì, dovrei andare in Abruzzo, sai, Roseto, Pineto, altri posti, sì. Mai stato. Va bene,
0: a mangiare tempo. Gli arrosticini, deve essere un posto molto bello. Bravo, allora, buone vacanze caro Davide, e niente, noi tra poco invece vi illuminiamo sulla situazione del traffico, della viabilità su strade e autostrade italiane.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.
4: Radio Number One sempre in tasca.
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: paese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più. Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.altura.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: 4 in uscita dal casello di Brescia Centro in direzione di Milano, un chilometro circa di coda, rallentamenti al confine tra Italia e Svizzera all'altezza di Como, rallentamenti anche sulla 2 del Canton Ticino dopo Mendrisio direzione nord. In generale fate attenzione alla pioggia presente sulle strade a causa dei temporali di questa mattina, soprattutto in Lombardia. Mi raccomando, massima prudenza e buon viaggio.
1: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: con i 54 Ultra, gli ultra della Dea. Il pezzo si chiama Talk to You su Radio Number One alle 7:30. C'è il campionato questo weekend, tra l'altro.
1: Certo, delle partite. Iniziano già con gli anticipi di questa sera. Mi sembra che sia in campo il Milan stasera. Quindi, assolutamente calcio per tutto il weekend.
0: Che bello, che bello. Avrete il vostro bel da fare a seguire tutte le partite. Allora, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori al 393-444-0444 che programmi hanno per il weekend. Prima un nostro ascoltatore ha detto: vabbè, siete andati tutti in vacanza sto weekend, tornate, io invece me ne vado verso l'Abruzzo.
1: Sì.
0: Leggi cosa dice Alessandra.
1: Ciao Alessandra da Caino e Family, anche noi in viaggio verso Roseto degli Abruzzi, siamo partiti a fine agosto per non trovare la folla, ma non è che invece saremo tutti lì? Domanda.
0: Esatto, la domanda sorge spontanea, no? Anche questo, come delle code che dicevo prima, no? Tutti pensano: parto a quest'ora qui così non trovo nessuno, invece poi sono tutti in autostrada. Parto da fine agosto così non trovo nessuno, invece parto tutti a fine agosto. Questa era la
2: nostra. Buongiorno Manu, buongiorno Claudio. Allora, per il weekend, sabato scarrozzamento moglie, cioè quello che gli viene in mente durante la settimana, a sabato si fa, visto che non ha la patente, ci penso io a portarla dove vuole. E domenica relax, domenica mattina, anzi domenica mezzogiorno, pizzoccheri
0: buoni
2: e via, e si riposa pronti per il lunedì. Ciao Agos da Sondrio, buona giornata Lupacchiotti.
0: Ciao Lupacchiotto.
1: Mi piace questa disponibilità totale nei confronti dei desideri della moglie.
0: Scarrozzamento moglie fa ridere, una disciplina sportiva che andrebbe alle Olimpiadi, la dovrebbero mettere, inserire.
1: Speriamo che la moglie sia gentile, che non sia una di quelle mogli che fanno: vai lì, ma allora tornate ad andare lì. No, spero che sia gentile, carina. No.
0: Speriamo, glielo auguriamo. Agos se lo meriterebbe, mi sembra uno tanto carino e gentile. Vai lì, con questa voce, ho capito che ti perfora i timpani.

0: canzone di un po' di anni fa, era il 2013, quando Capital Cities, chissà che fine avranno fatto, ci regalavano questa Safe and Sound su Radio Number One. Ancora buongiorno, consigli per gli acquisti, Claudio?
1: Sì, bisogna avere qualche risparmio, però attenzione, perché a Venezia, a poco distante da Venezia, c'è questa l'isola di Crevan, con fortino napoleonico annesso, ok, che è in vendita per soli, signore e signori, 5,5 milioni di euro. Paradiso dell'imprenditore Giorgio Panto, fu il teatro della sua morte, mamma mia. Però ecco, è un'isola molto molto carina, se la cercate sul web, e io ti dico, 5 milioni e mezzo per un'isola con palazzo non è neanche così esagerato. No,
0: certo, cioè, sono tanti, però trovi dei, non lo so, degli attici in Monte Napoleone a Milano che costano anche di più forse dell'isola.
1: Assolutamente,
0: non so,
1: qui c'è la casa, c'è l'isola, certo bisogna poi munirsi di un bel motoscafo, comunque molto molto bella, e 5 milioni e mezzo, insomma, dai, rompete.
0: Costava di più in realtà, nel senso che hanno cominciato a provare a venderla nel 2014, ma non è andata benissimo, costava 9 milioni e mezzo. Non se l'è comprata nessuno, mi sembra di capire. Poi vabbè, insomma, il prezzo piano piano, come per il monolocale, no? Si è abbassato e adesso insomma ci riprovano.
1: Avere un'isoletta tra Murano, Venezia, insomma, avere tanti soldi, sai che non è mica così male, no?
0: Che bello, sì, vabbè, insomma, se c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che può permetterselo, poi facciamo su una bella festa di inaugurazione della casa.
1: Assolutamente, assolutamente. DJ set anche by Manu Doriani, va bene, ci vediamo
0: esatto,
1: lì.
0: Claudio Chiari arriva a fare animazione sulle mani giù le mani, chi non salta Juventino, qua mi sembra un
1: ma
0: bello,
1: sono Juventino, non posso fare chi non salta Juventino.

0: Man, dito nella piaga, Radio Number One, sono le 7:42. Facciamo gli auguri a un nostro ascoltatore che compie 48 anni questo fine settimana. Quindi,
1: Ne compie 48 o 84?
0: 84? No, 48, dai. Non capisco perché 84 primavere e 48 scrive. Non ho capito, ma perché ci sono due primavere ogni anno?
1: No, 84 primavere, io direi. Però poi 48.
0: Ragazzi, no, a quest'ora no. Queste cose qua, questi giochetti alle 7:40, no.
1: Dai, bene,
0: auguri
1: dai.
0: E basta, è a
1: posto così.
0: Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, attenzione, grande canzone con grande ricorrenza, tra poco.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One. Hey.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

0: Una grande canzone di Radio Number One con ricorrenza annessa, perché questo album che conteneva Cosmic Girl di Jamiroquai uscì proprio il 28 agosto del 1996, quindi compie 30 anni. Che giovane, beato lui, li porta bene tra l'altro, no? I suoni sono abbastanza attuali. E tra l'altro, allora, Jamiroquai nelle canzoni che compongono questo album fa un sacco di riferimenti a una di quelle delle sue più grandi passioni, ovvero le automobili. Nel video di questo pezzo loro utilizzavano una Lamborghini Diablo viola, che era proprio di proprietà di JK, che venne gravemente danneggiata durante il trasporto in Spagna sul set del video. Ce l'hanno distrutta praticamente.
1: E avranno comprata un'altra, no?
0: Io tra l'altro ho guardato quanto costa una Lamborghini Diablo, perché non lo so, non so neanche come è fatta, e quindi l'ho guardata come è fatta, è molto bella. E costa il modello base tra i 350.000 e i 400.000 euro.
1: Quindi non il pochissimo, colore... non pochissimo nemmeno per uno che ha tanti soldi, voglio dirlo.
0: Certo, il colore viola sicuramente costerà qualcosina in più, e cioè poi se uno è appassionato ha fatto mettere qualche extra, eccetera, insomma. E hanno dovuto comprarne un'altra, quindi, per girare il video. Sì, certo, non si poteva cambiare macchina, bisognava comprare un'altra Lamborghini viola.
1: Certo, assolutamente.
0: Esatto. E questa è una curiosità, è un piccolo pippone che vi ho voluto regalare quest'ora del mattino. Che meraviglia. Adesso vi regaliamo invece una bella canzone tra quelle che ricorderemo.

0: delle sue canzoni che io preferisco, si chiama Sorry del 2016 e l'abbiamo riascoltata questa mattina nel weekend number one con Claudio Chiari e Emanuela Doriani. Eccoci qua.
1: Ho mandato una mail all'agenzia che sta vendendo l'isola a Venezia.
0: E cosa gli hai chiesto? Se ti fanno uno sconto?
1: Di poterla vedere. Ho bisogno di vedere. Vengo a fare un giretto.
0: Certo.
1: Mi faccio offrire un aperitivo a Venezia e poi faccio la mia offerta.
0: Bravo,
1: hai capito?
0: 500 euro
1: come un normale acquirente, voglio dire. Dai.
0: Beh, giustamente, certo, non c'è la possibilità di affittarla, metterla a reddito anziché venderla tutta, l'affitti, no?
1: Ma sai che in passato era anche su Airbnb, veniva via 1700 euro a notte. Chi ha avuto la fortuna? Miseria.
0: È poco per un'isola, ma è un'isola intera, cioè ci sei solo tu dentro il palazzo?
1: Sì. C'è un'isola con un palazzo bellissimo, non grandissimo, un quadrilocale però molto molto bello, carino, insomma è un posto, dai, 5 milioni tirateli fuori, croste!
0: Infatti, no, ma anche 1700 euro a notte. Ieri guardavo un albergo in Messico e guarda, sai quando fai il preventivo online eccetera eccetera, e ho visto tipo 3500, io pensavo fosse la settimana che io avevo selezionato.
1: Certo.
0: E poi quando ho guardato il totale tipo 27.800 euro.
1: Quindi era una notte, mamma mia.
0: Era una notte. Quindi costa di più una stanzetta in Messico che un'isola a Venezia. C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va.
1: Pensateci voi che state partendo in queste ore, in questo weekend per le vacanze.
0: Esatto, è conveniente alla fine.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sto manca un minuto alle 8. Questa è Radio Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
6: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta. Il piano, svelato innanzitutto dal Guardian, ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
5: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
7: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato 2 finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle 4 formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
5: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
1: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
10: Oggi andiamo sull'imponente Adamello, precisamente in Alta Val d'Avio, dove troviamo il rifugio Garibaldi, dove ci sta aspettando il rifugista Odoardo Ravizza. Ciao Odoardo, buongiorno. Dove parcheggiamo per iniziare la salita per raggiungervi?
11: Si parte da Temù, si arriva in macchina fino a Maiga Caldea, che è a 1550, e poi si fa 1000 metri di dislivello. Noi siamo a 2550.
10: A chi è adatto il sentiero?
11: Beh, un po' a tutti, perché è un sentiero abbastanza lungo, ma è un sentiero adatto anche ai ragazzi, bambini, ecco, non bambini piccolissimi, però ad esempio gli oratori, i camping ci vengono spesso, insomma.
10: Una volta arrivati al rifugio, cosa possiamo fare?
11: Beh, innanzitutto sei di fronte alla Nord dell'Adamello, poi c'è da vedere la chiesetta degli Alpini, che è stata costruita durante la prima guerra. Si può salire più in alto, si può salire fino a Cima Veneroccolo per chi ne ha ancora, o per chi si ferma qui a dormire il giorno dopo sale a Cima Veneroccolo, la vista su Pian di Neve, e diciamo a 3,60, perché è un punto abbastanza isolato dalle altre montagne, perciò è una vista immensa.
10: E se vogliamo fermarci a mangiare, cosa possiamo trovare?
11: Noi siamo ancora rifugio, perché il nostro è un rifugio, diciamo, d'alta montagna, è ancora un rifugio alpinistico, però ecco, ho trovato un po' di tutto, dalle paste normali alle tagliatelle al ragù di cervo, piuttosto che la polenta col formaggio alla piastra, la polenta capriolo. Poi dipende dai giorni, perché la nostra è una cucina piccola, non è che possiamo avere tutto tutti i giorni. Lì sta la tua fortuna quando arrivi.
10: Ringraziamo Odoardo Ravizza del rifugio Garibaldi e io vi aspetto in quota.
9: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: number one. Abbiamo iniziato questa seconda ora del Summer One con il pezzo di Karol G insieme a Manu Chao che si chiama Viajando per il Mondo, Claudio Chiari, Manuela Doriani. Ma c'era l'eclisse stamattina, non sei venuto in radio con questo meraviglioso spettacolo, la luna dello storione?
1: No, perché
0: alle 6:33.
1: No, ero preoccupato dalla grandine, un altro fenomeno naturale, e quindi non
0: c'era la grandine?
1: C'era grandine, la pioggia temporale, quindi non mi sono ricordato delle eclissi di luna.
0: Esatto.
1: Il picco era così, era alle 6
0: alle 6:12.
1: Alle 6:12, magari c'è qualche nostro ascoltatore che ha avuto insomma il piacere, anche perché per l'eclissi di luna non servono gli occhialini, ti ricordi quest'estate con l'eclissi di sole, un casino, non guardate, tutti i problemi, bisognava avere gli occhialini.
0: Io infatti non sono andata a vederla perché non l'ho trovato, tra l'altro quelli che producono gli occhiali da eclisse hanno fatto tanti di quei soldi con quell'eclisse lì che
1: assolutamente.
0: Sì, qua non erano reperibili, infatti ho detto vabbè niente, non la guardo, la guarderò le foto che hanno fatto, c'era la raccomandazione di non fare neanche foto perché ti bruciavi il telefono, però insomma per fortuna qualcuno le ha fatte.
1: Forse.
0: E l'eclisse di questa mattina appunto iniziava alle 3:23 per raggiungere poi il picco alle 6:12 del mattino, però grandinava e quindi ecco perché non vedo niente sui social, nessuno ha
1: allora,
0: postato niente.
1: In altre zone d'Italia, secondo me del centro-sud dove non c'erano temporali, secondo me qualche fotografia bella l'hanno fatta. Io ho già visto qualche cosa sul web, costiere amalfitane, insomma situazioni varie. Secondo me da lì arriveranno belle fotografie. Al nord, secondo me, solo ombrelli, pioggia e grandine.
0: Sì, però era un po' un'eclissi del manga questa qui, era un'eclissi di serie B.
1: Perché un'eclissi di serie B? Perché non ti piace?
0: Bene, non ne ha parlato nessuno, cioè nel senso, tanto casino per quella di sole di quest'estate, questa qua non se l'è praticamente filata nessuno.
1: È vero, un'eclissi sfigata, va bene, dai.
0: Poca roba, se c'è qualche nostro ascoltatore che ha fatto qualche foto perché magari in una zona dove non grandinava, dove non c'erano tante nuvole, se ce la manda noi siamo contenti. Allora, tra poco invece parliamo di punizioni, Claudio, attenzione.
1: Mamma mia.
0: Porca miseria.
1: Mi preparo.

0: nostra, nostra, mi mette sempre un sacco di allegria questa canzone quando la sento. Sono le 8:18, questo è il Summer One di Radio Number One, l'ultimo Summer One per quanto ci riguarda, Claudio.
1: Assolutamente, come faremo da lunedì? Va bene, dai, saremo con i nostri rispettivi soci, tu ne hai due, io ne ho una, voglio dire, alla fine.
0: Ma che fortuna, solo una.
1: Beh, in effetti, vista così.
0: Sto scherzando, parliamo di punizioni drastiche, pure troppo, diciamo.
1: Allora, siamo in Cina, luogo di lavoro, insomma, questa giovane, siamo a Dangzhou, questa giovane sarebbe stata costretta a scegliere tra una sanzione economica e gli esercizi dopo non aver raggiunto gli obiettivi fissati dall'azienda. In pratica lei ha scelto la punizione, e la punizione era 200 squat, però non è finita benissimo, perché evidentemente lei non era... Oddio, a parte che anche se sei allenata, 200 squat sono comunque tanti, io credo.
0: Beh, ti devi fermare. Allora, io stavo facendo il calcolo, di solito faccio tre serie da 20, più poi mi fermo, altre tre serie da 20, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 120 li faccio, però con le pause, cioè nel senso di seguito,
1: certo.
0: Non te la fai. No, allora, magari a 200 ci arrivi pure, però ti devi fermare, insomma.
1: Mamma mia, allora, vabbè,
0: e quindi è andata a finire all'ospedale con problemi muscoli, tipo.
1: Assolutamente.
0: Grave lesione muscolare.
1: Ma che storia è quella che ti dicono o fai gli squat oppure paghi per ogni obiettivo mancato? Che brutta storia.
0: Non lo so, lei fa la consulente finanziaria per una società nell'assistenza ai prestiti e deve raggiungere degli obiettivi. Se non li raggiunge, evidentemente deve pagare in tasca sua. La punizione mi fa ridere, cioè nel senso, la punizione è una roba terribile, però ecco, nel senso, se no deve pagare di tasca sua. Vedi, è come se Carboni arrivasse da noi, non abbiamo raggiunto gli ascolti, abbiamo perso ascolti, adesso fai 200 squat. Così nella prossima stagione ti dai un po' più da fare, hai capito, Claudio? Vai 200 squat.
1: Vado, comincio.

0: Miles on it.
1: Miles on it di Marshmallow su Radio Number One. Volevo salutare un nostro ascoltatore che si chiama Enrico da Castelcovati, Brescia, che ha mandato la foto della sua eclisse. No. Allora c'è praticamente il sole e lui cioè sullo sfondo, e lui con una panza da birra di quelle meravigliose, lui no, non lo so, immagino che non sia lui, con una panza da birra che copre il sole praticamente, certo. queste sono le eclissi che ci piacciono.
2: le eclissi di pancia e non servono occhiali particolari per vederla, tra l'altro.
1: Esatto, homo de panza, homo de sostanza, tra poco.
3: Number One. L'estate di Radio Number One.
4: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
5: Domenica 30 agosto dalle 21,
4: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
5: Malika Ayane.
4: Una serata di parole e musica
5: solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

strade italiane in questo momento non ci sono segnalazioni particolari, il traffico è scorrevole ovunque, mi raccomando però sempre massima prudenza e buon viaggio.

0: Dance, mamma mia, che grande classe questa mattina, la musica di Radio Number One. Guarda, mi viene anche la Moscia quando sento queste canzoni.
1: Io allora ripeto. Io con queste musichette qua mi viene da ordinare un aperitivo. Non so com'è, cioè, questa musichetta
0: alle 8:31 neanche noi della Combriccola avremmo saputo fare di meglio.
1: Musichetta jungle, così porti un aperitivo, sono qua con la mano, due cose,
0: uno sprizzetto, due patate, due arachidi, due patatine. Allora, che bella questa canzone, comunque molto bella veramente, per iniziare la vostra giornata in maniera serena, speriamo. Allora, per monitorare la vostra vita e far sì che sia serena, invece c'è una roba pazzesca, stavo leggendo, un anello.
1: Allora, io non ero al corrente, ma pare che molti imprenditori, star, politici, insomma gente che conta, indossi già da tempo questa fedina, un anello smart, viene indossato all'indice,
0: esatto, generalmente, si chiama Oura Ring,
1: generalmente è nero, in titanio, dovreste anche vederlo, insomma, e di fatto è un gioiello tecnologico, perché non è semplicemente un anello, ma misura alcuni dati che poi, voglio dire, analizzati possono migliorare il proprio stile di vita, no? È un po' una specie di smartwatch, ma sotto forma di anello, sostanzialmente,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, sì, monitora il tuo benessere, praticamente le ore di sonno, essenzialmente le ore di sonno, la pressione, se scende durante il giorno, insomma, tutte queste cose qua, l'hanno indossato per la prima volta, stavo leggendo, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston, e ovviamente i paparazzi l'hanno scambiato per un anello di fidanzamento, in realtà non lo era, semplicemente.
1: Sono sbagliati.
0: Esatto, stavano trasmettendo al mondo che loro si occupano del loro benessere, indossano questo anello per, insomma, dimostrare a se stessi e agli altri che si ha cura di sé.
1: Cioè, tu arrivi, no, ad un party, ad un aperitivo, ad un incontro, tac, metti lì la mano, non per far vedere che sei fidanzata, ma per far vedere che hai un anello che dice al mondo che tu hai, esatto, cura di te stessa, capito?
0: Però sai, siccome misura anche tipo frequenza cardiaca, queste cose qua, cioè puoi prevedere magari, che ne so, un tincone piuttosto che l'influenza, queste cose qua, insomma, mi sembra che abbia una certa utilità, sì, è di moda, sì, però insomma, comunque è utile, è una cosa di moda utile.
1: Faccio la solita domanda banale, quanto costa questo
0: anello
1: qua?
0: Non lo so, però sto andando già subito a vedere, perché è una di quelle cose che mi fanno impazzire, che devo avere per forza. Sono così, sono fatta così.
1: Beh, sì. Del resto tu sei una star, no? Quindi voglio dire.
0: No, sono una vecchia, siccome sono sempre a rischio malattie, capito? Questo potrebbe preservarmi da eventuali problemi.

0: the Ocean 2016, questa bella canzone di Dance su Radio Number One. Claudio Chiari informissima questa mattina, proprio sei carico a pallettoni oggi.
1: Mi vedi così?
0: Ti vedo così. Beh. Ti vedo...

0: Ti vedo così. Ma noi adoriamo un po' meno, però comunque insomma ce la caviamo. Siamo fino alle 10. E tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1984. Bella, bella, bella vera. Tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: car show che servono sì per ascoltare e riascoltare delle belle canzoni, ma anche per sbloccare magari qualche ricordo. E siamo riusciti nell'intento. Senti cosa ci dice una nostra ascoltatrice.
1: Oddio, che meraviglia! Una delle mie canzoni preferite degli anni '80. Quando mi ricorda quando andavo al mare con gli amici, ero piccolina, e c'era questo jukebox in spiaggia e io mettevo a ripetizione questa canzone. Meraviglia, Nick Cash. Luisa da Milano.
0: Grazie Luisa per averci raccontato questa cosa. Te cosa ricorda?
2: Beh, 1984, quegli anni lì, gli anni del liceo superiori, ragazzi.
0: Io 17 anni mi ricorda una delle le pianti che ti facevi per le prime cotte, no? Questa canzone si presta, diciamo, perché non parla di amori felici, ecco, mettiamola così. E quindi, insomma, diciamo che io ho preso un sacco di cotte per persone che non mi filavano di pezza, e quindi queste canzoni erano proprio un vero e proprio invito al pianto, perché poi ti piace un po'
2: ogni volta. E ogni volta tornavi a casa, accendevi Nick Kershaw e dicevi: ok, ti tocca, devi consolarmi.
0: A quell'età lì ti piace torturarti. Oh, questo amore, l'amore della mia vita, non sarà mai più come prima, senza sapere che the best is yet to come, cioè il meglio deve ancora venire in realtà, e arriverà. Va bene, e 1984, così abbiamo ricordato delle cose, eh? Ho finito.
2: Mi piace.
0: Ricordo anche come si chiama lui, tra l'altro.
2: Il nome del tuo mancato amore?
0: Di quello, dell'amore della mia vita, di quello per cui piangevo su Nick Kershaw.
2: Diciamolo il nome. No.
0: Sandro Scalzotto si chiamava.
2: Anche cognome, che abita in via Vittorio Veneto.
3: Non può.

0: Open Stair, One Republic su Radio Number One nel Summer One, dove stiamo parlando di cotte adolescenziali. Che meraviglia, sì. Le prime cotte adolescenziali, no?
1: Dai, non sviare, andiamo subito sul punto, perché
0: quanto
1: qui abbiamo
0: si soffre per i primi amori. E io ho ricordato il primo amore che mi fece tanto piangere, tale Sandro Scalzotti. I nostri ascoltatori sono veramente terribili. Senti.
2: Ciao, sono Sandro Scalzotto, non ho filato Madoriani e poi ci sono rimasto sotto.
0: Con l'imitazione. Non è l'unico.
3: Messaggio per la Doriani. Bro, pronto, sono Sandro Scalciotto. Volevo dirti che hai fatto bene a non venire insieme a me, perché ho avuto 5 mogli, 45 figli e tanti alimenti da pagare. Ciao, un bacione, Orso da Legnano.
0: Ciao Alberto.
1: Lanciare una nuova rubrica.
0: Troviamo Sandro Scalzotto.
1: Troviamolo, magari in ascolto. Dove abitava? Dove abitava?
0: A Torino, per cui potrebbe capitare. Essere. Sai, capitano sempre questa cosa qua. No, tra l'altro mi ricordo che io non ero in possesso di una foto. Io volevo una foto di questo sì. ragazzo che amavo tantissimo. E non ero in possesso di nessuna foto. Un giorno, non so, mi ricordo come ho trovato una foto tessera. E ho speso un sacco di soldi, ovviamente non miei, dei miei poveri genitori, per farla diventare un po' più grande e potermela appendere all'interno dell'armadio. Quindi tutte le mattine io aprivo l'armadio e c'era la foto tessera. Immaginati come uno viene nella fototessera.
1: Sgranata gigantesca. Cioè una fototessera era diventata una 3, una 4.
0: No, quasi una 3. Una un po' più piccola. E dicevo, di Sandro Scalzotto che mi guardava così e mi ricordava niente. Che
1: ma era più grande di te? Era più grande di te?
0: O
1: era
0: ma sai che te? Non me lo ricordo. Mi ricordo che lo amavo alla follia, però non mi ricordo se era più grande di me.
1: Però vedi che bel ricordo.
0: Però
1: ricordo.
0: Una volta l'ho baciato, sai? Cioè una volta mi ha baciato.
1: Attenzione!
0: Non deve essergli piaciuto molto.
1: Lo saluti. Ma come si chiama? Alessandro Scalzotto?
0: Sandro Scalzotto.
1: Scalzotto. Vabbè, ciao Scalzotto, posso. Tante cose. Ciao. Se ci senti, fatti vivo.
0: Ciao, grazie.
4: Summer One. L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. You got

0: da Radio Number One, sono le 9 in punto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre della donna, che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio, dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari. Gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo, ed è tutto grazie ascolto.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Prince de Sarandi, il pezzo si chiama Good Old Days, su Radio Number One. Ancora buongiorno, buona mattinata a tutti da Claudio Chiari, Manuela Doriani. Siamo qua per questa ultima ora del nostro Summer One di questa estate.
1: Una notizia agrodolce, un po' di lacrime.
0: Un personaggio straordinario.
1: Sì, allora parliamo di questo signore di 82 anni che purtroppo muore, insomma, però dotato di grandissima ironia, simpatia e intelligenza, lascia delle istruzioni, insomma, ai suoi amici, ai suoi cari, anche delle istruzioni che cosa fare dopo il funerale. Andate al bar, esatto, per ricordare gli episodi più esileranti della nostra vita insieme. Insomma, bello, insomma, quando tu, insomma, sai che ormai sei anziano e lasci, no? E hai la forza, l'intelligenza, l'ironia, insomma, per scherzare anche su questo momento così delicato, no?
0: Non è facile, però in teoria dovrebbe essere questo il modo giusto, no? Per prendere certe situazioni, tanto non ci puoi far niente, diciamo che è una cosa che deve succedere per forza. E appunto sulla lapide ha scritto: finalmente sono morto anch'io.
1: Sì, insomma, cari amici, finalmente è deceduto anch'io. Sì, va bene, dai, 82 anni, insomma, è morto. Però, insomma, bello, forse è una parola, non è la parola adatta, però, insomma, alla fine chi rimane ha comunque un ricordo positivo, no?
0: Beh, degli Stati Uniti, se non erro, dopo il funerale di chiunque si ritrovano tutti a casa al barabera, barabera, barabera, barabera. Esatto, a bere, mangiare, ricordare, a raccontare appunto gli aneddoti più interessanti, esilaranti o comunque, insomma, della vita del caro estinto. Mi sembra un buon modo per affrontare queste cose. Insomma,
1: poi lui, siccome era molto amante dei cani, insomma, un esperto cinofilo, leggo, ha detto: niente lacrime o fiori, tutto al più offerte per il canile locale. È bravo,
0: giusto,
1: dai, insomma,
0: bravo. Detto anche qualche... Lui si chiama Paolo Aita o Aita, e comunque bravo, insomma, così si fa.
1: Lo ricordiamo anche noi. con simpatia, bravo Paolo.
0: Io sulla mia lapide farò scrivere: finalmente avete smesso di rompermi i maroni.

0: l'estate questa canzone che si chiama Summer Funk, la conosciamo molto bene, di Francesco Gabbani, la riascoltiamo su Radio Number One ancora per un po', poi tra un po' le canzoni estive, i tormentoni estivi ce li lasciamo alle spalle, ciao.
1: Cos'è, ciao. È un messaggio per il nostro programmatore?
0: Arriva l'autunno, arriva nuova musica, è una notizia bellissima.
1: Assolutamente.
0: Allora andiamo in Canada, che bello il Canada.
1: Andiamo in Canada, allora prima pagina dei giornali, ieri altro nome geografico cambiato da Trump, avete visto, insomma lui ha deciso che il lago Ontario si chiamerà Lago America, in grossa polemica lui in questo momento con il Canada, e quindi dopo aver cambiato il Golfo del Messico ha cambiato anche il lago, poi ha detto adesso ci manca un oceano, ha detto
0: certo,
1: così
0: Trump, l'oceano Donald.
1: Infatti bravissimo, lui vuole cambiare i nomi alle cose, però questa notizia qua ci ha portato invece su una usanza e un'abitudine dei canadesi che hanno tantissimi laghi, tipo migliaia di laghi, e non hanno più nomi, cioè non sanno più come chiamare i laghi.
0: Non sanno più come chiamarli, sono talmente tanti che...
1: E quindi li chiamano nei modi più strani, va bene, ma proprio strani, no?
0: Esatto, cioè Stupid Lake, il lago stupido,
1: sì.
0: Useless Lake, che è il lago inutile praticamente, This Lake, questo lago, Another Lake, un lago che si chiama un altro lago, ma... Sì. Vicino ce n'è uno che si chiama In Another Lake, è un altro lago ancora.
1: No, questa qua è bellissima. Come lo chiamo questo lago? Un altro lago. È un altro lago ancora.
0: Quello più bello, secondo me, è Biggest Lake, che significa lago dal sedere grosso, praticamente.
1: Sì, sì, poi c'è il lago grandissimo. Insomma, io ho detto migliaia, ma mi sbagliavo. 2 milioni di laghi. Mamma mia. Poi c'hanno tutti i colori: lago rosso, lago verde, lago blu, lago pulito, lago roccioso. Insomma, questo è.
0: Non sa più come chiamare. Quindi, alla fine Trump gli ha fatto un favore, nel senso che uno gli ha dato uno, però chi se ne frega, cioè se c'è Biggest Lake che sia Lago America, vabbè, cioè nel senso.
1: Allora il premier lì Carney del Canada ha detto no, non preoccuparti, guarda che continua a chiamarsi Lago Ontario, però non penso che siano così preoccupati, perché con tutti i laghi che c'hanno, voglio dire,
0: certo, appunto, infatti lo trattano come un povero deficiente, sì dai, va bene, dai
1: capita,
0: dai, stai tranquillo, sei...

0: di Bruno Mars, più Bruno Mars per tutti. Ha fatto un album veramente meraviglioso con un sacco di canzoni, una più bella dell'altra. E tra poco, attenzione, finalmente Danny Nardi ci illumina sulle previsioni meteo del weekend. Da ascoltare con attenzione. Cosa c'è? Cos'è quella faccia?
1: Chissà che cosa ci racconterà.
0: Chissà cosa succederà. Sentiamo tra poco.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One Meteo.
5: Ancora buongiorno da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord instabile su Alto Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'Alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra i 33 e i 38 gradi. Al sud condizione di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno offuscato dal transito di velature. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra i 37 e i 42 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: C'è anche Dracula di Tame Impala su Radio Number One alle 9:30 nella nostra porzioncina di Summer One tra le 7 e le 10 con Claudio Chiari e Emanuela Duriani. E stavamo parlando a microfoni spenti della Cina, perché tuo figlio è in vacanza studio in Cina in questo periodo.
1: Sì, lui 15 giorni con il Politecnico di Milano è là. Allora è partito per una cosa che io pensavo fosse più universitaria, però dalle fotografie che mi manda, secondo me è più vacanza.
0: Ce la sta godendo.
1: Sì, se la sta godendo, mi racconta.
0: Quando sta
1: No, dico, mi racconta di un posto davvero fuori dal nostro modo di pensare completo. Mi fa, papà, è completamente folle, quindi vediamo.
0: È completamente folle, no, comunque quando sta studiando non ti manda foto perché non ci sono foto interessanti, te le manda nei pochi momenti liberi che ha, no?
1: Giusto, presumo
0: anch'io.
1: Bravo
0: ragazzo. Allora, no, esatto, è un paese veramente un po' ai confini della realtà. Stavo leggendo che c'è una piattaforma che hanno appena aperto, che è molto discussa, che si chiama Wangfu, promette un servizio, permette di noleggiare i cani di altre persone con una tariffa su base oraria. Cioè, allora, due possono essere le motivazioni: o hai bisogno dell'affetto di un animale, magari tu non lo puoi tenere perché fai un lavoro che non ti consente di tenerlo, o magari in casa non ti consentono di avere degli animali, eccetera, e quindi ogni tanto sfoghi questo tuo sete d'amore nei confronti degli animali noleggiandoti quello dell'altro o di un altro, o vai a rimorchiare. E se mi sembra quella più plausibile.
1: Ma perché funziona ancora quella cosa lì che rimorchi?
0: Funziona tantissimo. Non ho mai rimorchiato tanto come quando avevo il cane. Nelle aree cani, ragazzi, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare.
1: Ma io ho una cagnolina che darei molto volentieri in affitto, almeno rientro un po' di qualche soldo. Insomma, chi vuole la mia maltesina, un'oretta, due orette, ma anche per tutto il weekend. Ma perché no? Perché non anche una settimana? Io.
0: Insomma, sì, guadagni abbastanza. Cioè, dipende dal cane, nel senso, se la tua cagnolina non è una cagnolina che rimane traumatizzata, cioè io vengo a prenderla e la porto a spasso, lei soffre oppure è contenta? Contenta.
1: Allora, volevo essere un po' glaciale, no. Dire chi se ne frega, però no.
0: Ma no!
1: No, ma lei no, secondo me nel momento in cui la porti a passeggiare lei è contenta.
0: No, io invece avevo un cane che se l'avessi affidato a qualcun altro continuava a voltarsi a chiedere di tornare a casa, perché senza di me, insomma, diciamo, soffriva molto, quindi dipende dal cane. Se lo fai, se è una roba che fai per farlo soffrire, non va bene. Però ci sono cani che invece vanno tranquillamente con qualsiasi dog sitter, amico, eccetera. Le tariffe oscillano tra un dollaro e mezzo dai $2 ai $9, quindi sì, devi darla via molto per guadagnare qualcosa.
1: E su questa grandissima massima
0: detta così non è bellissima, però parliamo del cane.
1: Provate,
0: per le passeggiate,
1: provate, fateci sapere.

0: Number One, io ho già visto 1979, sì. Hai visto che roba?
1: Sì, eh? Mamma mia, ragazzi.
0: Vi consigliamo di alzare il volume a palla, tra poco.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Mamma mia, tanta roba, tanta roba. Ve l'avevamo detto di alzare il volume, che sarebbe arrivato un pezzone di quelli proprio storici. AC/DC e The Highway to Hell. Te la sei goduta, Claudio? È il tuo genere, AC/DC?
1: Allora, forse non è esattamente il mio genere, però me la sono goduta.
0: Lo sospettavo, chissà perché, non ti vedo proprio super rocchettato.
1: Come mi vedi?
0: Soul, R&B, soul, quelle cose fighette.
1: Beh,
0: ti vedo fighetto,
1: no, in verità in passato più rock, più Bruce Springsteen, quella roba lì, così. No, ma non proprio soul, non proprio così fighetto.
0: Allora, non ho un vero e proprio pippone, però ho un paio di curiosità sugli AC/DC. Sì. Un personaggio chiave nella storia del gruppo, che in qualche maniera ha contribuito anche al loro successo, è la sorella di Angus e Malcolm, che sono i due fratelli fondatori appunto degli AC/DC. Innanzitutto, Margaret si chiamava lei, innanzitutto ha inventato il nome AC/DC perché stava guardando la sua macchina da cucire e ha visto la scritta Alternating Current Direct Current, quindi AC/DC. E da lì è arrivata l'ispirazione per dare il nome alla band. Lei faceva, come ho detto, usava la macchina da cucire, quindi insomma faceva la sarta, cuciva, e ha contribuito anche alla creazione del look tipico di Angus Young, che era sempre vestito un po' da scolaretto, diciamo, da insomma, elegantino, con la camicia bianca, la cravatta, la giacca, eccetera eccetera. E prima di arrivare a questa ispirazione, diciamo, che arrivava proprio da Margaret, lui ha provato un sacco di costumi di scena. È uscito vestito da Spider-Man, è uscito vestito da Zorro ed è uscito vestito da gorilla. Attenzione, la sorella lo vedeva uscire in quella maniera e diceva: Angus, per favore, cioè per favore, stiamo facendo una cosa seria.
1: Ma come fai a uscire vestito da Zorro?
0: Cioè, non puoi uscirmi vestito da gorilla e cantare Highway to Hell, cioè, capito? E allora devi trovare una roba che sia un po' più nelle tue corde, ed è nato insomma il look che tutti conosciamo di Angus Young. E basta.
1: Brava la sorella.
0: Brava Margaret. Angus, per favore, non puoi uscire vestito da gorilla, fai il piacere.

0: New shoes. L'ultima canzone di oggi è quella di Paolo Nutini, che ci fa tanto ridere a noi della Combriccola. È una di quelle dei tormentoni, diciamo, tutte le volte che passa già attacchi di risata proprio irrefrenabili. Allora, siamo alla fine della nostra settimana insieme, Claudio Chiari. Grazie.
1: Ah, sì. Per noi di Radio Number One finisce anche ufficialmente l'estate. Allora, estate è anche lunedì, però inizia il nuovo palinsesto, no? Con tutti i programmi.
0: Quando è che finisce l'estate? Il 21 settembre.
1: 21 settembre, però quando ormai chiudi agosto, sì, è ancora estate per qualche settimana, però voglio dire,
0: estate è stato, scordiamoci un passato.
1: Quindi io cambio la sveglia e l'ho detto apposta, da lunedì mi sveglio un pochettino più tardi, e tu invece continuerai a quest'ora con gli altri due scagnozzi. Io non ho notizia comunque di Sironi.
0: Sei una persona orrenda comunque, parlo perché lo vero. Dici tra l'altro così, cioè come tu invece ti continui a svegliare alle 5:15, vero?
1: E questo è
0: la mia vita.
1: Comando un messaggio comunque. Non li hai sentiti tu in questi giorni? No?
0: No, tra l'altro messaggi sul gruppo, ma non rispondono. Pat Romano è latitante. Sergio Sironi dipende, ogni tanto dice qualcosa, ma poca roba.
1: poca roba. Io e Fabio invece ci siamo sentiti, gli spacca notizie, insomma, da lunedì riprendiamo il nostro programma dalle 10 alle 13, e quindi insomma siamo, poi ci hanno accorciato il titolo del programma, visto, si è accorciato.
0: Certo.
1: Una parola sola.
0: Spacca notizie.
1: Spacca notizie.
0: Allora, noi invece ci sentiamo lunedì appunto alle 7 con Sergio Sironi e Pat Romano ritorna alla Combriccola di Radio Number One. Grazie Claudio Chiari, è stato molto bello, la prossima estate magari di nuovo.
1: Va bene.
0: Ma magari
1: dai.
0: No.
1: magari la sera e non alla mattina.
0: Buon weekend, ciao a tutti.
1: Arriva Fabiana.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
6: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.altura.com.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: A tutti voi, a Radio Number One, mancano pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
9: Radio Number One notizie.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito da droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
11: Summer One. L'estate di Radio Number One.
8: 2 minuti dopo le 10, buona venerdì 28 agosto. Questa mattina siamo pronti, un po' addormentati, perché sono sicura che molti di voi avranno visto l'eclissi parziale della luna. Io mi sono pure dimenticata, ero in piedi tranquillamente alle 6, ma voglio dire, mi sono dimenticata, a parte che a Milano non si sarebbe vista tanto bene, anche perché è nuvoloso, e quindi insomma va bene, dai, comunque chiederemo foto e documenti fotografici a tutti i nostri ascoltatori che sono riusciti a vedere in tutta Italia, al sud meglio, l'eclissi parziale di luna. Ben arrivati come sempre qui su Radio Number One, questo è l'appuntamento della Summer One, Fabiana con voi fino alle 2.
11: Summer One!

Il nuovo singolo di Malika Yan si intitola Una possibilità ad aprire la nostra Summer One di oggi, di questo venerdì 28 di agosto, una data che per molti è stata una data importante perché questa mattina, come dicevamo, c'è stata l'eclissi parziale della Luna. Tra l'altro io ho visto delle foto bellissime già ieri, anzi l'altro ieri ne avevo parlato, che si sarebbe vista sicuramente molto meglio al sud, e diciamo che intorno alle 6 di questa mattina praticamente l'eclissi ha raggiunto il massimo, praticamente il 96% del disco lunare si è immerso nell'ombra del nostro pianeta. Vabbè, lo spettacolo è stato incredibile perché la Luna, per tutta diciamo la spiegazione scientifica che potete andarvi anche a leggere, adesso non vi sto qua a fare tutta la descrizione, è diventata la Luna rossa, e quindi insomma è stato uno spettacolo incredibile. Tra l'altro ormai sembra che gli italiani, che noi italiani siamo diventati un popolo di appassionati di fenomeni astronomici, e beh, del resto meglio appassionarsi a questi fenomeni che altri, insomma ne siamo circondati insomma da altri fenomeni di altro genere. E allora gli scienziati hanno detto: se per caso qualcuno si fosse perso l'eclissi totale di sole, l'eclissi parziale di luna, a Capodanno del 2029 ci sarà un'altra eclissi totale, questa volta della luna. Vabbè, se avete voglia segnatelo sul calendario.

Bellissimo il nuovo singolo di Olivia Dina, Baby Steps, la musica di Summer One a Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 2. Allora, spettacolo nei cieli, diciamo, di tutto il mondo, anche se consentitemi la battuta, insomma, adesso noi italiani siamo più preoccupati dell'eclissi dei soldi, che il portafoglio che si sta oscurando dentro i nostri pantaloni e dentro le nostre borse. Allora, tra poco parleremo tra l'altro di come, a proposito del lavoro, gli italiani sono sempre connessi, anche quando siamo in vacanza. Uno su tre è reperibile e addirittura anche fuori orario, secondo me anche perché magari molte persone dicono vabbè, però se mi schia il capo magari poi ho paura che se non rispondo, no, magari se la prende male. Invece in realtà, insomma, non si può esagerare nel dare la disponibilità ad oltranza. La giornata lavorativa si allunga sempre di più oltre l'orario per milioni di dipendenti. Pensate, il 32,5% deve restare fuori turno e oltre la metà fa straordinari. Che cosa comporta tutto questo? Ve lo dico tra poco.

0: Wastewater and Fever Dream, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. E allora rimanete lì, anche perché tra poco continuiamo a parlare, diciamo, della reperibilità di cui sono schiavi sempre di più italiani, mentre magari potete farci sapere anche voi, insomma, se mentre eravate in vacanza o comunque in ferie vi sono arrivate delle mail dai vostri capi e voi siete stati, vi siete sentiti magari un po' costretti a rispondere, oppure ve ne siete fregati, avete detto no, io stacco, dai, ci sentiamo fra 2-3 settimane, perché poi c'è anche bisogno di quel periodo lì. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Coppia di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One, è dove vivi tu.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

che meraviglia questa canzone, meraviglioso errore Gianna Nannini, devo dire bellissimo anche andare a leggere tutta la storia della collaborazione, perché poi questa canzone, questo nuovo singolo Gianna Nannini l'ha scritto insieme a Brunori Sas, persona fantastica, e Di Martino, e poi sono andati a Londra a registrare, insomma Brunori si è messo al pianoforte, lui è un meraviglioso anche musicista nonché autore delle canzoni, e insomma si sono trovati, è bello leggere nell'intervista di come due persone che si stimano tantissimo a livello artistico non si sono mai conosciute di persona e poi si trovano e nasce un feeling pazzesco. Tra l'altro Gianna Nannini festeggerà il suo ritorno live all'Arena Rock Waldbühne di Berlino proprio il 19 settembre, quindi siamo praticamente alle porte, poi il suo vero e proprio tour partirà, la sua tournée il prossimo anno, quindi nel 2027. Allora, complimenti perché è una bellissima canzone. Qui a Radio Number One, nella Summer One, stavamo parlando della reperibilità dei lavoratori, perché sempre più italiani si sono sentiti costretti durante anche le vacanze a rispondere alle mail, mentre nell'orario normale di lavoro fanno gli straordinari, che spesso e volentieri non vengono riconosciuti dai datori di lavoro, motivo per cui tantissimi dalle vacanze poi soffrono della sindrome da stress di rientro, che più o meno hanno un sacco di persone, diciamo, ma di più quelle che devono tornare in un posto, in un luogo di lavoro dove in pratica si sentono un po', come dire, sfruttati, ed è un dato che insomma è abbastanza preoccupante, il fatto di non potersi sentire liberi di ritagliarsi un momento di svago, di vacanza, di staccare dal lavoro, perché si ha un po' paura di perderlo quel lavoro, perché poi la sintesi alla fine è questa. C'è Taylor Swift,

la voce quella di Elodie, questa pazza estate in cui è successo veramente di tutto, dobbiamo dire. Beh, noi abbiamo parlato dell'Italia, ormai siamo abituati a raccontare un sacco di fatti, dagli scontrini pazzi ai tantissimi personaggi del mondo del cinema, della canzone, ma non solo, che vengono in vacanza in Italia. Allora, nelle ultime ore sono diventati virali dei video che ritraggono David Beckham con Victoria Beckham che, dopo la costiera amalfitana, si sono spostati a Capri, pare un'isola di cui si sono innamorati. Allora, la cosa divertente è che David Beckham è stato fotografato e ripreso, hanno detto, ha imparato a gesticolare come noi. Allora, perché ha postato il video un ragazzo che ha filmato sua nonna che parlava con David Beckham. Io non so cosa si siano detti, ovviamente, se effettivamente ci sia stato un dialogo costruttivo tra la nonna di questo ragazzo e David Beckham, che però è stato molto carino, molto disponibile, anche perché, insomma, sono stati ripresi lui e la moglie mentre uscivano dal celebre ristorante Concettina ai Tre Santi, e poi sono fatti, ovviamente, no, tutti i selfie con la gente, molto disponibili. Ha anche ammesso di amare molto i loro spaghetti. Insomma, ce ne sono diversi, devo dire, di locali, gente che è andata lì. Magari la nonna non sa manco chi è David Beckham, ha visto questo bell'uomo e ci si è messa a parlare come se fosse giustamente una persona qualunque, e lui non si è tirato indietro. Fatto sta, insomma, che sono stati presi di mira non solo dai fotografi ma anche da tutte le persone, quelle che li hanno riconosciuti. Insomma, hanno dovuto fare un po' di slalom tra la gente, ma vabbè.

0: Self-Aware, Tempest City, la musica di Radio Number One, la nostra Summer One, quindi grande successo, bagno di folla per David Beckham con Victoria. E a Capri da Concettina ai Tre Santi, insomma, sono fatte le foto di rito, lui che si è subito calato, ma secondo me l'ha fatto anche quello di gesticolare, no? Quindi anche abbastanza animatamente, secondo me. Ha visto che insomma tutti gli italiani gesticolano, ha detto vabbè, forse è il caso che lo faccio anch'io, ma lui ci conosce benissimo, voglio dire, no? E quindi sa bene. Insomma, pare che non è che tutti gli italiani, non è che tutti noi italiani gesticoliamo, diciamo che siamo un po' più animati quando dobbiamo, no, descrivere delle cose, siamo impegnati in una conversazione. Allora, ha fatto molte foto David Beckham, devo dire, con anche i proprietari dei ristoranti. Lui lo vedo bello calato, diciamo, nella realtà locale. Lei è un po' più compassata, è un po' meno caprese, diciamo. Vabbè, insomma, comunque è stato un grande successo, chiaramente, per queste attività turistiche. Poi quando arrivano grandi personaggi, ovviamente non ne hanno bisogno di pubblicità, però insomma dai, qualche fatto in più fa sempre bene. Allora rimanete lì perché siamo pronti per ascoltare con voi una grande canzone in arrivo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

Britney Spears, oops, I did it again. Allora, tante notizie contrastanti su Britney Spears, perché sapete, insomma, è entrata più volte in cliniche per disintossicarsi. L'ultima disavventura l'ha avuta con il Botox, se ne è fatto veramente parecchio. Praticamente ha detto di essere rimasta per un mese con una palpebra dell'occhio completamente cadente. E insomma, sta ragazza, diciamo la verità, non trova pace, speriamo che la trovi presto. In compenso ha due figli bellissimi che si chiamano Hayden e James, che hanno poco più di 20 anni, che hanno debuttato nelle sfilate di Parigi. Sono veramente molto molto belli e devo dire, insomma, dai Britney, qualcosa di positivo, di bello lo hai fatto, insomma, anche a livello di carriera, no? Però lei ha iniziato molto presto. Succede spessissimo che, diciamo, artisti che cominciano, che debuttano nel mondo dello spettacolo molto molto giovani, poi pagano anche le conseguenze, diciamo, del successo così prematuro. È il suo caso e speriamo, insomma, che ritrovi la retta via, non so dire, diciamo che alterna dei momenti in cui va tutto bene ad altri in cui, insomma, si lascia un pochino andare. Mancano pochi minuti alle 11 qui a Radio Number One, il nuovo di Bausa.

0: voce di Justin Bieber Company. Mancano pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo ci sarà come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parleremo di questo studio che ci dice che la convivialità a tavola allunga la vita. Vabbè, insomma, non è una grande scoperta, più che altro una conferma a tantissimi studi di cui abbiamo parlato spesso e volentieri. Tra l'altro sempre di più adesso ci sono, diciamo, dei luoghi, no, dei ristoranti con queste lunghe tavolate che mettono insieme, non so se vi piacciono, ma insomma persone che non si conoscono e che si ritrovano un po' come le cene in vigna, no? Ci sono anche le cene in vigna dove un sacco di gente si trova su queste tavoloni, su questi tavoloni, tutti insieme, non si conoscono, però si crea una bellissima atmosfera. Tra poco vi dico da dove arriva, anzi ve lo dico subito, dall'Oriente, il risultato di questo studio, subito dopo tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un banco.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Mattinata a tutti voi a Radio Number One. Un minuto alle 11, ci sono le notizie.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Nepal, continua a crescere il numero dei morti provocati dalle alluvioni improvvise che da mercoledì devastano il paese himalayano. Sono al momento 475 i morti, almeno 1400 i dispersi. I corpi recuperati sono distribuiti in 8 distretti, mentre restano dispersi anche 28 agenti di polizia. Al momento uno dei due bacini che si sono formati con l'ammasso di fango è crollato in arrivo, quindi ci sarebbe una seconda ondata. Maxi operazione di salvataggio in corso per liberare 100 operai bloccati in un tunnel sotto una diga. L'italiano Marco Ratto e una coppia italo-svizzera sono tra i dispersi. Il re Harald V di Norvegia è morto, lo rende noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Crimini di guerra, è morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Era all'ergastolo per genocidio, 84 anni. Era anche noto come il boia di Srebrenica per il massacro del 1995, quando oltre 8.000 bosniaci musulmani vennero trucidati dalle sue truppe serbo-bosniache. Algeria, decine di morti per gli incendi che devastano il nord-est. Il presidente Tebboune decreta 3 giorni di lutto. Per i media, i morti sarebbero 69. Gli incendi alimentati dal caldo divorano i boschi della Kabilia. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento in via Largo Visconti. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. Aeroporto di Fiumicino, viaggiava con 5 kg di cocaina nascosti nei biscotti della fortuna. Arrestata 40enne cinese, la donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Agguato a colpi d'arma da fuoco in Calabria, un morto ed un ferito grave. Il fatto è accaduto all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I due uomini si trovavano nelle vicinanze di un bar. I sorteggi di Champions League per il calcio: Inter, Real Madrid, Napoli, City, Roma, PSG e Como United tra le partite più importanti. Le regole della prima fase: 8 partite con 2 avversarie per fascia, una in casa e una in trasferta, e nessun derby nazionale. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

L'ultimo singolo di Somber si intitola Potential. 6 minuti dopo le 11 siete nella Summer One di Radio Number One per questo venerdì 28 di agosto. Siete con Fabiana insieme a voi fino alle 14. Allora, parliamo di questo studio che ci dice che mangiare in compagnia proteggerebbe da depressione e demenza. Ci sono diversi studi, Allora, uno arriva dal Centro Provinciale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Zhejiang in Cina, secondo cui condividere i pasti con gli altri influenzerebbe la nostra salute mentale e insomma ci protegge anche dal declino cognitivo. Vai, oddio. No, nel senso, cioè, dipende. Mangiare in compagnia quindi può contribuire alla salute mentale. C'è anche un altro studio che arriva da Tokyo che praticamente conferma, diciamo, la stessa cosa. Un altro report nel quale è stato scoperto che, per esempio, le persone di età compresa fra i 65 e i 74 anni che avevano abitudine di mangiare da sole in famiglia avevano una probabilità 5 volte maggiore di sviluppare sintomi depressivi rispetto a coloro che mangiavano in compagnia. Vabbè, questo è chiaro che dai, si sa, la socialità riguarda soprattutto poi quando vai avanti, no, negli anni, a meno che non sia una scelta, perché poi non è detto, non è che tutte le persone intorno ai 70 anni poi debbano per forza amare così tanto stare in compagnia. Ci sono anche quelli che dicono vabbè, insomma, dai, voglio stare un po' da solo, godermi il silenzio, la tranquillità. L'importante è che sia, chiaramente, come sempre diciamo, una scelta. Però per gli esperti il piacere di condividere i pasti con gli altri potrebbe contribuire a diminuire lo stress, che è un noto fattore di rischio per il declino cognitivo. Quindi però la domanda che mi viene da fare, vabbè, ma chi non può mangiare in compagnia cosa deve fare? Cioè, mangia col televisore? Parla col televisore? Parla da solo, va bene lo stesso.

cosa fai questa sera? Noemi, alle 11:15 minuti nella Summer One di Radio Number One. Stavamo parlando della convivialità che, secondo questo studio che arriva dalla Cina e dal Giappone, allungherebbe la vita, ma soprattutto ci protegge dallo stress e quindi dalla demenza e dal declino cognitivo. Allora, diciamo che però molti italiani, in pratica noi italiani siamo amanti, no, della convivialità, quindi vorremmo sempre cenare con più persone, pranzare con più persone, però poi più del 40% ammette di mangiare spesso da solo, ma questo succede per esempio a pranzo, quando uno mangia un pasto veloce, insomma magari nella pausa di lavoro, poi la sera dipende, insomma le persone che sono in coppia mangiano con il partner, quelli che hanno famiglia con figli ovviamente con tutta la famiglia, una ritualità che andrebbe assolutamente portata avanti. Il famoso pranzo della domenica, quello che c'era un bel po' di anni fa e che adesso è sempre più difficile riproporre, ma dove resiste ancora è qualcosa di veramente molto bello, si ritrova sicuramente nei periodi festivi. Poi diciamo che c'è una fetta di italiani che dice vabbè, un pranzo individuale può essere anche una necessità organizzativa, una pausa cercata, persino un momento piacevole di autonomia. Io mi immagino magari quelle persone che hanno una famiglia numerosa, no, che la sera quindi cenano in una bella atmosfera, insomma, di famiglia, però a pranzo hanno bisogno di un attimo di relax. Con gli amici il pasto diventa più lungo e secondo me anche ovviamente più calorico, non lo so, almeno io quando ceno con altre persone, cioè mi alzo dalla tavola dopo 4 ore, però l'importante è, diciamo, non farlo se non c'è possibilità sempre, ma la convivialità, ricordarsi che quando ci viene proposta è qualcosa di assolutamente piacevole che ci fa anche bene.

0: In the Dark, la voce è quella di Selena Gomez. Allora, tra poco vi daremo tutti gli aggiornamenti sul tempo che farà stamattina nelle prime ore proprio dell'alba, oltre all'eclissi parziale di luna ci sono state diverse grandinate in Lombardia e il sud continua a boccheggiare. Tra l'altro, insomma, sono andata un po' a vedere se ci sarà una sorta di data, no, di spaccatura, insomma, anche perché al sud ci sono delle temperature che purtroppo, vi anticipo già, sono ancora in aumento e non migliorerà almeno nelle prossime ore la situazione, ma abbiamo una data di riferimento che potrebbe portare un po' di sollievo, vediamo, insomma, dovrebbe essere quella di metà di settembre, sperando che insomma queste benedette temperature ci diano un po' di frescura. Bah, non lo so, perché tutti no, abbiamo sentito parlare di un autunno caldo, più caldo del normale. Va bene, rimanete con noi, tra poco vi do tutti gli aggiornamenti meteo.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play, sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, Meteo. Alle 11.25.

la sera quelle orientali, più sole altrove, temperature in rialzo massime tra i 31 e i 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature, temperature in rialzo massime fra i 33 e i 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile soleggiato su tutte le regioni con cielo sereno, offuscato dal transito di velature, temperature in ulteriore rialzo massime che potrebbero raggiungere anche i 42 gradi. Tempo per il weekend in netto miglioramento, domenica sarà soleggiato in tutta Italia. Per tutte le altre informazioni, come sempre, scaricate l'app di Trebi Meteo.

Noi tra l'altro ne abbiamo già parlato tantissime volte di questa signora che andava indisturbata in ristoranti, B&B, hotel, insomma, poi riusciva in qualche modo sempre ad accampare una scusa e non pagava. E, diciamo che era già nota alle forze dell'ordine per tantissimi episodi analoghi all'ultimo, che però l'ha fatta bloccare perché non ha pagato, non ha voluto pagare un conto da oltre 100 euro. Sono stati chiamati i militari. Questa signora ha 57 anni ed è stata denunciata per aver rifiutato di pagare questo conto da oltre 100 euro al ristorante Zushi. Tra l'altro lei era visibilmente alterata, era anche un po' ubriaca, molesta, già nota come abbiamo detto alle forze dell'ordine. Tra l'altro noi ci eravamo chiesti già diverse volte: ma com'è possibile che questa signora, che praticamente no, ormai conoscono tutti, riesca ancora ad andare in giro nei ristoranti, negli hotel, e tutti la fanno entrare sapendo che poi non paga? Allora lei ha reagito molto male all'invito di saldare il conto e è arrivata anche ad insultare il personale e i clienti che erano presenti nel tentativo di provocare uno scontro fisico. Però questa volta è finita male. Tra poco vi dico anche dov'è che era andata in precedenza, perché non è che girava solo i ristoranti, lei si faceva anche, diciamo, delle belle, come dire, dei bei weekend negli hotel, tutto così, senza pagare. Fino adesso è andata bene e poi è finita malamente questa avventura.

0: Pink Natures, Just Give Me a Reason. Allora, nella nostra Summer One, qui a Radio Number One, stavamo parlando della fine che ha fatto, e qualcuno diceva, vabbè, meno male, della scrocona seriale, di cui noi anche abbiamo parlato tantissime volte, cioè questa signora di 57 anni che andava in giro per ristoranti e B&B, hotel. Praticamente in qualche modo lei riusciva a mangiare, ad usufruire dei servizi, delle strutture ricettive senza pagare un soldo. Allora, siccome il nostro amico vuole sapere come sia stato possibile questo.
1: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Ciao. Francesco. Ciao Francesco.
1: Sono un'informazione per un mio amico che è curioso. Ma come faceva questa signora a far tutto per gratis? Non è per me,
0: No.
1: È per un mio amico.
0: Certo.
1: Ciao, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a te. Allora, intanto, guarda, le cose che noi sappiamo, intanto che questa signora, si muoveva in alcune zone, esattamente Brescia, Piemonte, Alto Adige, Lago di Garda. Lei che cosa faceva? Si recava nei ristoranti o nei B&B, negli hotel, poi si lamentava della scarsa qualità del servizio, no? Sostenendo di non avere poi contanti per pagare i vari alberghi, insomma, i ristoranti, per cui lei che cosa faceva? Nel caso delle strutture ricettive, per prenotazioni sarebbero stati impiegati perfino falsi bonifici, con un presunto coinvolgimento anche della figlia. Quindi insomma una storia veramente molto triste, anche perché a Trento, dove finalmente è stata fermata per insolvenza fraudolenta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e avrà questa anche sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Insomma, un bel po' di cose, e immagino anche avrà un effetto retroattivo di tutte le robe che ha fatto prima, perché non stiamo parlando di cose di giorni, ma di mesi, mesi e mesi non pagati. Vedremo come andrà a finire. Oggi mi

0: assolutamente nulla. Incredibile, insomma, che sia durata tutto questo tempo. È stata fermata a Trento perché si è rifiutata di pagare un conto superiore a 100 euro e poi anche un po' ubriaca. E quindi, insomma, diciamo che adesso vedremo come andrà a finire. I capi d'accusa sono diversi. Certo che, diciamo, i clienti a volte poi sono strani, perché prima stavo leggendo addirittura che durante la serata dell'eclissi di sole, in cui tantissimi hotel e ristoranti hanno ospitato cene, soprattutto quelli che erano posizionati, diciamo, nelle località dove l'eclissi si sarebbe vista bene, e insomma erano tanti, è accaduto qualcosa di strano, perché sul Monte Grappa le nuvole hanno coperto lo spettacolo dell'eclissi solare. Che cosa è successo? Che dei clienti sono andati a mangiare in questa osteria e hanno detto: cena buona, ma l'eclissi non si è vista e quindi vogliamo essere rimborsati. No, beh, ragazzi, però adesso, cioè, io dico, capisco tutto, no? Essere rimborsati perché c'è qualcosa che non va in quello che mangi, ma perché non si vede l'eclissi di sole? Poi adesso io non è che voglio giustificare lo sputacchio, ci mancherebbe, quello, siamo oltre la decenza, però insomma, dai, andare dal proprietario e dire: ah, beh, però l'eclissi non si è vista, quindi, cioè, vogliamo essere rimborsati della cena? Anche no, a meno che non sia stato venduto il pacchetto cena più eclissi. Vabbè, allora lì è un altro discorso. Vado ad informarmi. Intanto rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre, una grande canzone.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Virtual Insane di Jamiroquai 1997. Allora, l'album Traveling Without Moving, che ha consacrato praticamente Jamiroquai a livello mondiale, compie oggi 30 anni, perché è uscito il 28 agosto 1996. Tra l'altro, diciamo, lui insieme a tutto il resto della band voleva un po' uscire, no, dalla nicchia acid jazz, conquistare un pubblico più ampio, e descrisse proprio il concept di questo album con tre parole: auto, vita e amore. Tra l'altro, nei primi periodi della sua carriera, Jason Kay, cantante dei Jamiroquai, era associato a temi ecologisti e ambientalisti. Poi, quando iniziò a mostrare la sua passione per Ferrari, Lamborghini e Porsche, lui tra l'altro possedeva un castello con un garage, mi sembra quasi limitativo definirlo così, insomma, con un sacco di macchine, ma insomma fu allora molto molto criticato. Pensate che il videoclip di questa canzone è ancora oggi studiato nelle scuole di cinema, perché molti credono che l'effetto della stanza in movimento nel video sia stato realizzato con sofisticati effetti digitali. In realtà il trucco era quasi totalmente meccanico, cioè venivano spostati pavimento e arredi mentre la telecamera rimaneva fissa. Per questo il video continua, insomma, ad essere citato come uno degli esempi più creativi della storia di MTV. E poi, attenzione, piccola curiosità: la Ferrari F40 rossa che appare nei clip non era un'auto qualsiasi, ma apparteneva a Nick Mason, che era il batterista dei Pink Floyd, grande collezionista di auto sportivi, e secondo le ricostruzioni legate al video, Mason partecipò anche alle riprese come pilota. Insomma, tra l'altro non è che sono gli unici artisti ad essere appassionati di auto sportive, ce ne sono tanti. Se avessimo la possibilità di entrare nei box e nei garage di un sacco di personaggi del mondo della musica, ne scopriremmo delle belle. Martin Garrix,

0: De Cazza e Animal, pochi minuti alle 12 qui a Radio Number One, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Nepal continua a crescere il numero dei morti provocati dalle alluvioni improvvise che da mercoledì devastano il paese himalayano. Sono al momento 489 i morti e almeno 2381 i dispersi, di cui 644 stranieri. I corpi recuperati sono distribuiti in 8 distretti, mentre restano dispersi anche 28 agenti di polizia. Maxi operazione di salvataggio in corso per liberare 100 operai bloccati in un tunnel sotto una diga. L'italiano Marco e una coppia italo-svizzera sono tra i dispersi. Il re Harald V di Norvegia è morto, lo rende noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Crimini di guerra, è morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Era all'ergastolo per genocidio, aveva 84 anni. Era anche noto come il boia di Srebrenica per il massacro del 1995, quando oltre 8.000 bosniaci musulmani vennero trucidati dalle sue truppe serbo-bosniache. Palermo, bimba morta per difterite, oltre ai genitori indagati pure i medici. Nell'ambito delle indagini relative alla morte della piccola Anna Rosa Bartolotta è emerso come siano stati iscritti nel registro degli indagati anche i medici degli ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione, è trapelato, sarebbe un atto dovuto a garanzia degli indagati, che potranno così nominare i propri consulenti. Un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è stato ucciso in un agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Ferito gravemente anche un altro uomo, Renato Elia. Il padre della vittima, Maurizio Scorza, era stato assassinato insieme alla moglie Anade Saadi il 4 aprile 2022. Indagano i carabinieri. Ed è arrivata anche la quinta ondata di calore dell'estate 2026. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo non sono solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Oggi, venerdì 28 agosto, è la giornata più calda dell'estate 2026, con picchi che arriveranno fino a 44 gradi. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

situazioni più complicate in vista delle partenze è più o meno una situazione assolutamente tranquilla, anche perché è vero che ci sarà una fetta consistente di persone che partirà per le vacanze, ma niente in confronto a quelli che torneranno. Anche se, per esempio, io porto l'esempio di Milano. A Milano non è che si rientrano tutti insieme, sono tutti rientrati un po' scaglionati, e quindi diciamo si riempie piano piano, no? Ti accorgi dal casino, dalle macchine, dai parcheggi, negozi no, perché più o meno riapriranno tutti la prossima settimana, ma diciamo che insomma il grosso traffico sarà poi in aumento soprattutto verso le grandi città. In ogni caso noi auguriamo buon rientro a tutte le persone che si stanno già così organizzando con i bagagli in macchina, magari gli altri che prendono l'aereo o il treno, e buone vacanze invece a quelli che partono adesso, no? Che sono quelli della filosofia del mese di settembre: più tranquillo, meno casino, paghi poco, paghi meno e non c'è overtourism, quindi non è male. C'è Zara Larsson.

Il nuovo singolo dei Jungle si intitola Sunshine. 12:14 minuti nella Summer One di Radio Number One. Stavamo parlando del controesodo, dovrebbe essere anche l'ultimo di questo praticamente mese di agosto, però insomma il traffico è, si prevede abbastanza intenso, anche perché si somma agli spostamenti per il fine settimana. Allora partiamo dalla giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Il traffico, secondo Viabilità Italia, Ministero dell'Interno, sarà in il traffico sarà in aumento nella prima parte della giornata. È previsto traffico intenso lungo le principali direttrici autostradali. Nella seconda metà del giorno l'allerta salirà ulteriormente, con spostamenti in forte crescita e criticità diffuse legate alle partenze per il fine settimana. Domani, sabato 29, bollino rosso sempre per lo stesso motivo: traffico di rientro sommato al traffico per gli spostamenti del fine settimana. Sarà inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Nel pomeriggio e in serata il quadro dovrebbe migliorare. Ripeggiora domenica, perché fine settimana si concluderà con una prima parte della giornata nella quale è previsto bollino giallo, mentre nel pomeriggio, in tarda e in serata, diciamo, l'allerta tornerà invece a livello rosso per i rientri verso le grandi città. Quindi per agevolare questo controesodo, il blocco dei mezzi pesanti resterà attivo dalle 7 alle 22. Se non siete ancora tornati nelle grandi città e siete lì un po' perplessi e indecisi e non avete ancora tutta questa fretta di tornare al lavoro, ma sì, aspettate, dai, prendetevi ancora 2-3 giorni, fate le cose con calma. È vero che tra poco ripartono le scuole, quindi uno si deve anche organizzare, mica c'è solo il lavoro. C'è Karol G.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dita nella piaga, che fastidio! Rimanete con noi. Tra poco, qui nella Summer One di Radio Number One, vi parlo di questo anello smart che compare già, diciamo, nelle dita di personaggi importanti e che tutti vogliono. Tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
4: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
4: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Radio Number One.

Penelope, Mark and Cremont, Serena Brancale con i Colors, The Colors, alle 12.29 minuti, buon venerdì a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, attenzione perché c'è questo oggetto high tech che sta facendo impazzire un sacco di personaggi, per il momento molti personaggi, imprenditori, gente dello spettacolo. Stiamo parlando di questo anello, semplicissimo, un anello smart, però è, insomma, è diventato talmente, come dire, di tendenza che qualcuno dice vabbè, non, se non ce l'hai sei uno sfigato, capito? Cioè non puoi, cioè il brillocco in confronto è nulla. Allora, tra l'altro, quello più di tendenza è quello più alla moda, è quello nero o in titanio. Che cosa fa questo anello? Praticamente diciamo che ha a che fare un po' con il benessere. Pare che in questo momento manager e imprenditori siano assolutamente dotati di questo anello, misura un sacco di cose per quel che riguarda lo stile di vita, soprattutto le ore di sonno, e sembra che sia diventata un'ossessione dei piani alti. Allora, diciamo che tra i personaggi famosi, anche se non sono manager, l'hanno ostentato da Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow. Allora, al suo interno ci sono dei sensori e rispetto, diciamo, al lontano parente smartwatch è discreto perché è considerate praticamente una fedina. Ha una batteria che dura una settimana e soprattutto diciamo è molto semplice. Indossarlo significa dire al mondo che la vita non si misura più in denaro ma in cura di sé. Allora, tra le altre cose ti misura la frequenza cardiaca e prevede anche l'insorgenza di un'influenza. Vabbè, insomma, adesso voglio dire, misurare le ore di sonno si può fare anche senza l'anello, no? Se uno di solito dorme una media di 5 ore. Vabbè, tra l'altro tra poco vi dico il costo, perché ci sono da quelli molto più semplici a quelli più evoluti, ma non costa così tanto.

0: West Control, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 2. Allora, l'oggetto tech che in questo momento è più desiderato, anche perché sui social l'abbiamo visto al dito di un sacco di personaggi famosi, è questo smart ring che fa un sacco di cose. Ha un look minimalista, vi misura la frequenza cardiaca, quante ore di sonno praticamente fate, ma molte altre cose a dire il vero. È un anello semplicissimo. Quello più di tendenza è praticamente quello nero o in titanio. E attenzione, perché ci sono ovviamente, allora, gli anelli tech, da quelli più semplici che fanno poche cose a quello che fanno tutto. Vedo qua indossato praticamente sull'indice, perché effettivamente sembra che gli imprenditori e soprattutto i manager siano in questo momento impazziti per questo anello tech, che fa un sacco di cose e soprattutto non dà fastidio, cioè un oggetto veramente piccolo. Sentite che cosa ci dice questa nostra ascoltatrice.
1: Ciao Erika dal Lago di Garda.
0: Ciao Erika.
1: Un cliente mi ha pagato col POS, con l'anello, quindi sì, non è la prima volta che li vedo. Va bene, ho un negozio, quindi
0: sei abituata
1: per questo. Ciao, buona giornata.
0: Ah, beh, vedi. Insomma, magari non lo so, perché poi sai, insomma, effettivamente è più sicuro, perché se te lo incastri al dito, sai, invece che andare in giro, no, col telefono, piuttosto che con, ormai se tu vai in giro col bancomat o la vecchia carta di credito, ti dicono che boomer. Se invece sei dotato dell'anello smart tech che fa un sacco di cose, sei un sacco di passi avanti. Allora, tra l'altro, come vi dicevo, il costo non è elevato, si va da quello, diciamo, che ha funzionalità minime, che costa intorno ai 50 euro, a quello un po' più evoluto, che invece ne costa dai 3 ai 400. Vabbè, adesso me lo vado a comprare, vediamo. Ma quello piccolo,

0: Già, Boss Sinclair con Kaiza. Rimanete con noi, sta per arrivare, come sempre, una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics,

We'll Be Together, canzone di Sting, protagonista nel nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Beh, poi diciamo è stata fatta di questa canzone anche una versione successiva che è uscita dopo, cantata insieme a Danny Lennox, che poi è stata inserita nel film Che pasticcio Bridget Jones, colonna sonora di questo film che sicuramente ricorderete. Tra l'altro Sting, attenzione, sarà protagonista, tanti saranno i protagonisti del imminente Festival del Cinema di Venezia che ci sarà, partirà praticamente il 2 di settembre, perché Sting sarà la voce narrante del documentario Nino, un film su Nino Rota di Walter Fasano che verrà presentato in anteprima all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia l'11 di settembre. Direi che possiamo dire che anche Sting potrebbe essere presente, mentre è sicuro insomma che andranno gli Oasis, anche perché verrà presentato, come vi avevo già anticipato, un documentario che racconta il loro ritorno a live. Vediamo, vado a cercare notizie, insomma se fosse così sarà sicuramente un festival del cinema preso d'assalto e non solo per gli attori. C'è Saif. Che bello.

0: Stand. Allora, nel rispondere al nostro amico ascoltatore che chiedeva informazione a proposito di We'll Be Together di Sting, allora, caro amico, We'll Be Together lo trovi nella, questa è la prima versione praticamente di Sting, nell'album Nothing Like the Sun, ok? Quindi anno 1987, lì dentro la trovi per forza. Allora, stavamo parlando del Festival del Cinema di Venezia, perché sarà presente anche Sting al Festival del Cinema di Venezia, perché ha doppiato, ha prestato la voce per questo documentario che verrà presentato in anteprima mondiale l'11 di settembre all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Open, pensate, dedicato a Nino Rota, che è stato il primo compositore italiano a conquistare un Oscar per la migliore colonna sonora, e il premio l'ha ottenuto proprio per Il Padrino, parte seconda, capitolo della trilogia diretta da Francis Ford Coppola. Quindi, ragazzi, c'è veramente molta attesa per un sacco di ospiti importanti al Festival del Cinema di Venezia, ma sicuramente ci torneremo. Intanto state lì, sta per arrivare alla redazione con tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 13, ci sono le notizie.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
8: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida in provincia di Alessandria durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano in provincia di Padova un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
10: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

Lanciatissimi pinguini tattici nucleari, Sarri scusa, lo sento, 13:07, buon venerdì a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora vi porto a Roma, dove io sono rimasta colpita, diciamo, da questo video. C'è questo signore che balla ogni pomeriggio in piazza a Roma con l'allieva di 80 anni. Allora, questa qua è la storia di Pasquale, il maestro di ballo diventato virale. E allora lui è originario di un paese in provincia di Caserta, però vive a Roma dal 1962 e cosa fa? Ogni pomeriggio insegna le sue coreografie ad allievi curiosi nella piazza del Rione Testaccio. Allora, all'inizio c'era, diciamo, questa allieva, questa signora di 80 anni e ballano all'esterno, perché ad un certo punto sono cominciati ad arrivare i curiosi, no? Che li hanno filmati, hanno postato sui social il video di Pasquale che insegnava questa signora di 80 anni a ballare. Il video, che ve lo dico a fare, è diventato subito virale. Dice: un giorno un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social, non ci aspettavamo tutto questo grande successo, anche perché il suo obiettivo, dice, è quello di rallegrare anche tutte quelle persone anziane che magari rimangono in casa e sono da sole, non sanno cosa fare, quindi più sono meglio è. Tra l'altro a Roma Today ha confidato il suo sogno nel cassetto, che sarebbe quello di vedersi in televisione 5 minuti con Pasquale. Oh, la mattina spiega magari con le persone che stanno a casa della stessa età mia e vogliono fare due passi e due salti. Vabbè, insomma.

Una striscia quotidiana può avere, perché no, secondo me è successo, magari non proprio in TV. Apriti un canale tuo, che secondo me la gente lì del quartiere, non solo, arrivano in massa, vedrai.

Gaia con Bossa Nostra. Tra poco vi dico anche qual è la classifica dei posti preferiti da Dua Lipa, che ormai secondo me avrà la cittadinanza italiana, perché insomma va pure a Sanremo, figurati, e quindi dovrà imparare anche l'italiano, ma secondo me non ha problemi. Ce l'ascoltiamo, dai.

0: sia in fase avanzata la trattativa per portare Dua Lipa a fare la co-conduttrice in una delle 5 serate del prossimo festival di Sanremo, lei sui social sapete che ha questa guida nella quale praticamente parla di tutti i posti in cui lei va e poi li consiglia. Allora, lei che si è sposata in Italia ha fatto poi un bel giro, non solo gastronomico, enogastronomico direi, in un sacco di bei posti al sud Italia, ma non solo, e ha detto quali sono i posti che preferisce. Allora, Roma l'ha definita la città più romantica, la pizza migliore da Concettina a Napoli, lo stesso posto di cui vi parlavo prima, dove è andato David Beckham con la moglie, il gelato migliore a Buonacore a Capri, e siamo sempre insomma da quelle zone. Poi è rimasta molto colpita da Pompei, teatro più bello, il teatro della Scala di Milano, dice, dove spera di riuscire a vedere La Traviata in programma a settembre. Quanti momenti di svago, insomma, lei, devo dire, ha girato in diversi posti, quindi è un po' difficile fare una classifica, perché poi in Italia, se tu dici che il teatro più bello d'Italia è Teatro alla Scala, si offendono tutti gli altri, perché effettivamente ce ne sono altri egualmente belli, così pure la pizza migliore e il gelato migliore. Vabbè, insomma, chi vuole si prende appunti, gli altri, quelli che sono un po' così gironzoloni per l'Italia, sanno che ci sono un sacco di altri bei posti. Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi do delle novità che riguardano il mondo della Formula 1. Ci sono delle novità interessanti in vista.
1: Summer One. Come on, l'estate di Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: È dove vivi tu.
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Voce bellissima, quella di Senna Spyro. Great Expectation, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Allora, prima di parlarvi della Formula 1, il sorteggio di Europa League a Monaco, perché al Milan toccano il Benfica e l'Olympiacos, la Juve, l'AZ Alkmaar e il Real Sociedad. Allora, vi dicevo, ci sono delle novità in vista per la Formula 1, perché a Imola Imola potrebbe sostituire il Gran Premio del Qatar. Ci sono delle trattative per il gran finale del mondiale 2026. La decisione dovrà essere presa entro il 15 di settembre, questo per l'instabilità geopolitica insomma sotto gli occhi di tutti nel Golfo Persico e le difficoltà insomma, no, dei negoziati che stanno andando avanti tra Stati Uniti e Iran, per cui la decisione definitiva verrà presa entro il 15 di settembre e sarebbe insomma sicuramente molto bello. Il Qatar manterrebbe la titolarità della gara, si farebbe però carico dell'intera campagna promozionale coprendo i costi organizzativi garantiti da ACI e Formula Imola, mentre gli incassi derivanti dai biglietti e dalle sponsorizzazioni verrebbero incamerati dal promotore medio orientale, quindi consentirebbe in questo caso all'autodromo emiliano di ospitare l'evento senza sostenere spese di copertura. Allora, non sappiamo esattamente come andrà a finire, ma insomma, vedendo un po' come stanno le cose, direi che è altamente probabile. Comunque vi aggiorneremo. C'è Alfa.

Allora, siete con Radio Number One, Fabiana con voi ancora fino alle 14. Stavamo parlando di questa novità molto importante, si decide tutto entro il 15 di settembre, cioè Imola potrebbe sostituire il Gran Premio del Qatar. Sono in corso le trattative per il Gran Finale del Mondiale 2026, questo per la situazione instabile nel Golfo Persico e ovviamente la difficoltà, come dicevamo, dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Allora, l'unica incognita, stavamo leggendo, riguarderebbe in pratica le condizioni meteorologiche di fine novembre, perché la presenza di nebbia fitta potrebbe impedire il volo degli elicotteri di soccorso, penalizzando in pratica l'attività in pista. Però insomma si sta pensando a delle soluzioni in questo senso, perché la FIA e la Formula 1 potrebbero rivedere gli orari del weekend, quindi anticipando sia le qualifiche sia la partenza della gara domenicale. Diciamo che insomma viene molto caldeggiata dal nostro paese questa soluzione, che secondo me piace praticamente a tutti. C'è la musica dei The Weeknd.

Dancing in the Flames, The Weeknd, anche lui trionfatore qui in Italia con i suoi successi, sì, concerti che hanno avuto grande successo. Allora, tra pochi minuti noi ci salutiamo, ma siamo pronti per ascoltare con voi ancora un'altra grande canzone. Summer.

Le Sisters Lange 1979, Lost in Music, grandissima canzone, protagonista come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, qui a Summer One parliamo di Alberto Ravagnani. Proprio ieri stavo guardando le foto di questo ragazzo, un ex don, cioè lui praticamente è diventato famoso durante la pandemia perché da prete, diciamo, insomma, era piuttosto belloccio, però aveva un sacco di followers, naturalmente parlava di fede, eccetera. Ha poi deciso di lasciare il mondo della chiesa, anche se insomma continua, come dire, a parlare di spiritualità, però parla anche di altro, nel senso che ho visto delle foto recenti che ha postato, tutto muscolato in slip, e si è fatto questa foto che ha avuto immediatamente successo, no? Anche perché immagino poi i fedeli che avranno visto la foto avranno detto: ah, cioè lui era il don con il quale andavamo a confessarci, eccetera. Tra l'altro lui ha aggiunto, diciamo, a questa fotografia che ha messo proprio poche ore fa, qualche giorno fa: è il momento di riappropriarmi del mio corpo e dargli voce. E gli ha dato effettivamente molto voce. Tra l'altro la notizia è uscita poco fa che sarà un altro concorrente, il decimo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Ragazzi, quindi figure, tutti i fedeli lo voteranno, però così non è giusto, scusa. Ma tu ti immagini, i fedeli, per forza, sarà sicuramente il più votato.

0: Tropico con Cesare Cremonini con Fantasia. Allora, stavamo parlando qua di l'ex don Alberto Ravagnani, il prete influencer che ha lasciato il sacerdozio all'inizio del 2026, ha annunciato sui social dalla Thailandia. Vabbè ragazzi, del resto, cioè voglio dire, adesso non è che deve non va più sempre in chiesa, dalla Thailandia in viaggio la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dopo aver postato questa foto sui social siccome ha detto che lui si sta riappropriando del proprio corpo per dargli voce, ha fatto questa foto, questo selfie che ha avuto un sacco di reazioni, un sacco di like, a torso nudo praticamente con gli slip, e ha decisamente insomma cambiato vita, e quindi ha dato questo annuncio, lui molto felice. Complimenti alla Carlucci che insomma, mette a segno ed evidentemente segue insomma interessata anche quello che succede sui social, visto che lui ha un sacco di followers, li aveva anche prima, insomma, quando era don, ma adesso anche di più. Allora, noi siamo arrivati al momento di salutarci, siamo vicini al weekend, quindi vi auguro un buon fine settimana. Tra poco in arrivo Lilli e Agnese, un ciao da Fabiana, ci ritroviamo con gli Spacca Notizie, ripartiamo lunedì, come sempre, alle 10, buon weekend.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio, buon caffè.
2: Manca un minuto alle 14.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Salgono a 538 le vittime dell'alluvione che mercoledì ha travolto decine di villaggi tra Nepal e Tibet, quasi 2.400 dispersi. Tre italiani sono ancora irreperibili. La temuta seconda ondata passerà senza pericolo, consentendo di proseguire le ricerche e il salvataggio di 100 operai bloccati sotto una diga. I ministri nepalesi hanno donato il loro stipendio mensile per la ricostruzione. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia. È la dichiarazione del ministro della difesa iraniano che irrompe a metà mattina. Fa seguito all'annuncio del comando centrale statunitense sullo sminamento completo di Hormuz, a cui ha fatto eco Trump. Lo stretto è aperto, ma al momento si registra una diminuzione del transito commerciale. La crisi di Hormuz consegna i pensieri anche al caro carburanti. Con la proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre, messo in salvo alla meno peggio il controesodo estivo, si è aperto il conto alla rovescia del governo per accordarsi sulla misura strutturale promessa e soprattutto sui finanziamenti. Nella maggioranza è ancora scontro, né Forza Italia, contraria a tassare gli extra profitti, né Lega fanno passo indietro. Caso Ranucci, ieri interrogati per 10 ore due dei 4 mandanti dell'attentato. Gli indagati in carcere a Rebibbia hanno spiegato agli inquirenti la dinamica del fatto. Nessuno doveva farsi male. Questa è la direttiva dell'intermediario Tavares, fuggito in Camerun. Tre notizie flash: Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, morto ieri, sarà sepolto in Serbia con gli onori militari e di Stato. Re Harald V di Norvegia si è spento, 89 anni, era al trono dal 1991, lo succederà il principe Haakon. Rubato il collier della regina d'Egitto in un museo a Vienna, vale 3,7 milioni e fu realizzato per le nozze con lo scià di Persia. E in chiusura, attenzione, rischio listeria nel gorgonzola. Richiamato un lotto venduto da Carrefour, si raccomanda ai consumatori di riconsegnare la confezione da 200 grammi con scadenza 5 settembre 2026 del gorgonzola DOP Tappo Rosso Centrale del Latte di Torino, prodotto da Granarolo S.p.A. Il batterio causa un'infezione dai sintomi lievi come febbre e nausea, ma in soggetti fragili può provocare setticemia o meningite. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Summer One,
9: l'estate di Radio Number One.
2: Ma dai che è venerdì 28 agosto, tra l'altro nel Summer One insieme a Lilli
10: e Agnese.
2: Ultima diretta per quanto mi riguarda, però abbiamo anche oggi un sacco di bella musica, un sacco di cose da raccontarvi. Noi siamo pronti, voi ci siete?
10: Ci siete? Fatecelo sapere al 393-444-0444, che insomma è il nostro numero per mettersi in contatto proprio con noi. Partiamo subito con la musica, quella nuova del 2026, quella di Somber.
8: Summer One,
9: l'estate di Radio Number One.

0: con Lilli e Agnese. E allora, è un venerdì, almeno per me, non come tutti gli altri, però arrivano dei messaggi che mi fanno anche un po' sorridere e non ho capito assolutamente nulla, sentite.
1: Osti mia de vesi, per forza che gesem.
0: Ecco, allora, traduzione, please.
2: Allora, perché prima abbiamo detto, questo è il nostro numero per metterci in contatto con noi, ci siete, e lui, il nostro caro ascoltatore, ci dice, cos'è, non ci dobbiamo essere, certo che ci siamo.
0: Ah, ok, ok, ed è un dialetto?
2: Credo del Comasco. Più o meno,
0: io penso che io andrò a vivere da quelle parti,
2: esatto.
0: E non ci capirò niente praticamente.
2: Devi imparare, adesso facciamo scuola.
0: Faccio un corso accelerato di Comasco. Ok, ok, ok. Possiamo continuare con Amy.

0: fuck.
1: La canzone dell'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk in Summer One su Radio Number One. Agnese e Lilli, ci siamo fino alle 18 qui con voi a tenervi compagnia.
2: Sì, intanto grazie per i tanti bellissimi messaggi che mi state inviando e che già mi avete inviato, insomma, nelle scorse settimane. Però noi vogliamo parlare di nonne maxing, cioè quelle nonne che non sono più le nonne di una volta, cioè quelle che, sai, come dire, ormai le nonne oggi sono super attive, fanno un sacco di cose, sono social, tanto che le nonne italiane conquistano il mondo,
1: certo,
2: perché insegnano un sacco di cose.
1: Insegnano un sacco di cose e il mondo appunto se ne sta rendendo conto, come sì, è vero che ormai appunto le nonne fanno un sacco di cose, ma lo facevano forse anche un po' prima, venivano forse viste di meno, però prendere la vita in una maniera un po' più rilassata e soprattutto amare tantissimo i propri nipoti, quelle italiane in particolare. Mi sorge un dubbio,
2: sì,
1: quelle al di fuori dell'Italia cosa fanno con i propri nipoti?
2: Ma magari non sono così legati, insomma, la famiglia italiana, sai,
1: certo,
2: siamo
1: legame,
2: noi,
1: sì,
2: siamo noi, all'estero non è esattamente così, poi ovviamente tutti amano i loro bambini, no? E i loro nipoti, però noi siamo un po' di più, infatti non a caso ci sono i mammoni,
1: sì, i nonnoni,
2: i nonnoni. Beh, ma i nonnoni, guarda che è facilissimo affezionarsi ai nonni,
1: certo,
2: perché i nonni sono veramente straordinari. E poi forse una volta non c'erano i social, quindi diciamo che non c'era la possibilità di così di distribuire a tutti quanti il sapere delle
1: anche,
2: nonne, no?
1: Anche.
2: Che non era soltanto la cucina, ma un sacco di altre cose, consigli, eccetera. Oggi le nonne moderne lo fanno e fanno benissimo, devo dire. Grandi nonne.

0: qui a Radio Number One, nel nostro Summer One, stiamo parlando di nonne smart, nonne che sono sempre più virali, sono sempre più social e diventano sempre più famose un po' in tutto il mondo. Sono arrivati un sacco di messaggi. Tra l'altro, con le nonne noi riscopriamo un po' anche la manualità, perché ci insegnano a fare i lavoretti, a impastare, a fare le cose. E quindi e poi ci sono i nonni, quelli che non ci sono più, ma che ci hanno lasciato veramente tanto nel cuore, e quindi tutti li ricordiamo.
1: E c'è anche Nadia, che è una nonna di soli 57 anni. In verità ci avete scritto un po' di nonne, tutte molto giovani.
0: Tutte giovani, sotto i 60, incredibile. Poi sentiremo anche altri messaggi belli.
1: Esatto, comunque Nadia ci dice: è vero che noi nonne italiane amiamo tanto i nostri nipoti, perché per esempio lei aveva una mamma che non è italiana e che insomma non con i suoi nipoti
0: così.
1: Era un po'
0: affettiva.
1: Vabbè.
0: Comunque ci siamo noi a riempire tutto quanto. Va bene, rimanete lì, tra poco un'altra bellissima canzone e continueremo a parlare di nonne.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: No, dai, si è accorciato.
5: Sì, si è accorciato.
6: Oh, ragazzi, si è accorciato.
4: Fabiana, si è accorciato.
7: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
4: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
7: Quindi si chiamerà solo...
8: Gli Spacca Notizie!
9: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui!
11: Radio Number One è dove

0: Radio Number One in Summer One, parliamo di nonne a proposito di good old days, di tempi andati. Le nonne che però anche quelle presenti dai tempi andati ci riportano a quelli moderni, anzi trasferiscono tutto il loro sapere ad adesso nel 2026.
1: È vero, tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggi al 393 444 0444 di nonne anche molto molto giovani.
2: Ciao ragazze, a proposito di nonne, io sono una nonna anomala, nel senso che ho 54 anni, ho un nipote di 11 e uno di 5. Quindi il mio nipote grande non mi chiama nonna perché dice: le nonne dei miei amici sono tutte più vecchie e poi tu giochi a calcio con me, sei avanti anni luce. Allora mi fa ridere perché mi chiama nonna Miki. Ogni tanto gli scappa detto: no, non è mia nonna, lei è la Miki. Mi fa morire. Comunque è bello, bellissimo essere giovani e avere dei nipoti, insomma abbiamo tutto un po' anticipato i tempi, ecco, sia io che mio figlio. Un saluto a tutte donne, nonne e non nonne. Ciao Michela da Parma.
1: Ciao Michela, grazie. Tra l'altro sì, decisamente hanno anticipato i tempi, perché lei ha 54 anni e ha già un nipote di 11 anni, quindi sì, però è bello essere giovani, anche perché avere dei nipoti ci vuole energia.
0: Certo,
1: stagli dietro a sti ragazzetti che corrono come dei disperati,
0: cioè, corrili tu,
1: devi avere un fiato, ragazzi, un'energia, poi la sera crolli, tu, loro no, tu sì.

0: New Love, Radio Number One. Beh, un po' di amore, in verità stavamo parlando di amore, un amore, quello diverso però, quello delle nonne verso i propri nipoti. E c'è un po' questo fenomeno della nonna italiana che piace ovunque, non solo in Italia ma anche all'estero. Peraltro le nonne nostrane in generale, si parla sempre in generale, non nascondono neanche i loro anni. Loro non si devono per forza apparire sempre più giovani di quello che in verità sono. Si accettano così per come sono.
1: È vero, tra l'altro ci sono anche dei fenomeni social. C'è ad esempio una nonna che in America sta spopolando. Come si chiama?
0: Nonna Pia.
1: E sta veramente spopolando, un po' perché insegna a fare le orecchiette, tutte queste cose, la pasta fresca. Però gli americani impazziscono per lei, ha milioni di follower.
0: Sì, perché lei comunque è nata in Ciociaria, poi nel corso degli anni insomma ha vissuto un po' in Italia e poi si è trasferita negli Stati Uniti e adesso probabilmente i propri nipoti gli hanno creato dei profili social. Lei si dà da fare,
1: è scatenata. Salutiamo anche Teresa. Comunque anch'io sono una nonna che si difende, perché quando vado a prendere i miei nipotini all'asilo gli altri bambini dicono sempre: ma non è vero che è la tua nonna, e sono soddisfazione.

0: Mai Smith e Neil Horan con Drive Safe qui a Radio Number One nel Summer One. Basta, chiudiamo questo argomento dedicato alle nonne. Io butterei dentro anche i nonni, perché non è che i nonni non fanno niente.
1: Esatto,
0: anche
1: poverelli.
0: I nonni vanno a prendere i bambini all'asilo o a scuola o qui e là, gli insegna a fare un po' di cosette, eccetera.
1: E come? Quindi, tu non ti avevi insegnato a usare la pialla?
0: No. No, mi manca. Mannaggia, vabbè. Però non ci manca una grande canzone tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: popolari della musica blues, ma è anche una delle canzoni più famose per quanto riguarda la città di Chicago.
1: Beh, Chicago.
0: Esatto. Ed è diventata famosa grazie ai Blues Brothers. Esiste anche una cover del brano realizzata da Eric Clapton. Insomma, tanta tanta roba. Dobbiamo fare un'eccezione. Abbiamo una nonna da Miami.
1: Esatto, a proposito di Stati Uniti, da Chicago, dal freddo Chicago ci spostiamo alla caldissima Miami, che c'è, dove c'è Annalisa che ci scrive: io sono qui da 4 anni per godermi mia nipote, che ha già imparato a fare torte, pizze e gnocchi.
0: Vedi, deve crescere bene la bambina, eh?
1: Esatto. Comunque ci dice: scusate il ritardo, mi sono svegliata poco fa.
0: Ah, ok, beh certo, c'è qualche orario, c'è qualche ora di ritardo o di anticipo, no?
1: Loro sono indietro.
0: Loro sono indietro,
1: mattina.
0: Esatto, sì, esatto. Sì. Vabbè, allora buongiorno cara Annalisa. C'è Bruno Mars qui a Radio Number One nel Summer One con On My Soul.

0: Other People qui su Radio Number One.
1: Intanto un'ora è già praticamente volata in questo venerdì 28 agosto e si continua con Benson Boone.

0: Down, questo è Benson Boone qui a Radio Number One. Rimanete con noi perché poi parleremo di uno dei drammi femminili ma anche maschili, devo dire, di quando si rientra dalle vacanze.
1: Iniziate a preparare le lavatrici.
0: Esatto.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: essere piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Benvenuti nel Summer One con Agnese Lilli.
9: Sono le 15.
10: Life. Eventi da vivere.
11: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
10: Arte.
11: Al Palazzo Ducale di Genova continua fino al 13 settembre la mostra Mimmo Rotella 1945-2005. L'esposizione ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, dalle prime sperimentazioni del secondo dopoguerra fino alle opere degli ultimi anni. Ai Musei Reali di Torino invece fino al 15 settembre è in programma la mostra La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo. Informazioni su museireali.beniculturali.it.
10: Musica.
11: A Bergamo continua la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Sabato 29 agosto Motta in concerto. Venerdì 4 settembre Frankie High Energy. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
10: Cultura.
11: Per 2 weekend, dal 28 al 30 agosto e dal 4 al 6 settembre, Cascina Carpana, nel cuore del parco di Porto di Mare a Milano, si trasforma in un teatro a cielo aperto. Il Teatro delle Cicale propone gratuitamente spettacoli, laboratori e cinema per grandi e piccoli all'interno del programma di Milano Evviva 2026.
10: Enogastronomia.
11: Dal 27 agosto al 6 settembre a Chiuro in Valtellina torna il Grappolo d'Oro, 43esima edizione da non perdere. Sabato 29 agosto le corti dei vini e dei sapori con degustazione, musica e prodotti tipici. Il programma completo è su prolocochiuro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre torna anche la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola, Torino, una manifestazione storica che celebra il peperone locale con mercati, show cooking, degustazioni e sfilate folcloristiche. L'ingresso è libero. Dal 3 al 6 settembre a Scanzo Rosciate, provincia di Bergamo, è in programma la 18esima edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi. 4 giorni tra degustazioni del celebre passito e show cooking d'eccellenza. Info su festadelmoscato.it.
10: Teatro.
11: La rassegna di Villa Tiguglio a Rapallo, Genova, prosegue con gli ultimi spettacoli. Venerdì 28 agosto il trio dei gemelli di Guidonia, sabato 29 Enrico Bertolino, domenica 30 il Rigoletto di Giuseppe Verdi.
10: Sport.
11: Domenica 13 settembre ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta previsti tre percorsi da 6 km per tutta la famiglia, da 12 per i più allenati e uno da 18 per i runner esperti. Iscrizioni su walkandrun.it.
10: Fiere!
11: Dal 4 all'8 settembre torna a Gonzaga, in provincia di Mantova, la Fiera Millenaria. Tanti gli eventi, dall'intrattenimento con la presenza di Orietta Berti e Paolo Cevoli al cibo. Ricco anche il programma di Confagricoltura Mantova presente in fiera al padiglione 4. Diversi gli approfondimenti in programma, dal biologico all'abbattimento delle emissioni, dal rafforzamento della presenza delle donne in agricoltura ai temi legati all'energia rinnovabile. Era questa l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
10: Life. Eventi da vivere.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: peccato, non ci avete visto. Io e Agnese eravamo qui che ballavamo esattamente come ballano i ballerini sui social. Questo pezzo è fantastico,
1: ragazzi, una coreografia perfetta.
0: Esatto,
1: ormai, ormai assumerci.
0: Siamo collaudate.
1: Sì, eccoci qua, le cubiste di Radio Number One.
0: Summer One, qui a Radio Number One con Lilly.
1: Agnese.
0: Eccoci qui ancora per chiacchiera. Oggi è venerdì, quindi leggerezza assoluta, e quindi vogliamo parlare di pesantezza.
1: Subito.
0: Cioè di quando si torna dalle vacanze e c'è il jeans che non si allaccia più.
1: Che brutta cosa.
0: Tra l'altro fuori onda Agnese mi diceva: oh, non riesco ad allacciare i pantaloni.
1: Capita.
0: E tra l'altro mi dicevi che non lavi spessissimo i jeans, perché poi quando lavi i jeans si stringono un pochino e non ci stai più dentro.
1: Esatto. E innanzitutto il jeans non si dovrebbe lavare neanche poi così frequentemente.
0: Si dicono.
1: Puoi metterlo per... Sì, certo, ovviamente non devono camminare da soli, sia chiaro.
0: Quello sarebbe auspicabile.
1: Se vedo le macchie, le lavo, ecco.
0: Okay.
1: Però il mio dramma, anche adesso che fortunatamente vanno di moda i pantaloni larghi, quindi quelli che ti danno un pochino più di agio.
0: Ok, tipo i miei, vedi?
1: Sì, tipo
0: io
1: i tuoi
0: camuffo,
1: oggi, che sono belli larghi, bellissimi, peraltro. Il dramma è comunque che quando poi li tiri fuori dalla lavatrice, ma anche quando li metti in asciugatrice, sono sempre un po' più stretti di come li hai lasciati.
0: Per stringere, la domanda che vogliamo farvi è: ce la fate a stare ancora nei vostri vestiti dopo le vacanze? E allora, mentre ci

0: su Radio Number One.
1: Beh, stavamo parlando di quelli che quando rientrano dalle vacanze riescono a mettere su qualche chiletto. Io non sono andata in vacanza, però qualche chiletto l'ho messo su lo stesso, ma questo è un altro discorso. Allora,
0: ma sai che non sei l'unica, no, tra i nostri ascoltatori, sì, perché vediamo, leggiamo che non
1: sentiamo.
2: No. Allora, che dire, ho fatto delle belle vacanze perché sono stato un po' itinerante in Italia, qui e là, per raggiungere poi la Calabria qualche giorno da dei nostri amici, che è una vita che ci invitano. C'è solo un problema, che lì la regola ad Amagnà, mi sa che ci sto dentro i pantaloni, però ti rottano un po', adesso bisogna tirare un po' la ciglia, perché sennò qua rotoliamo invece di camminare. Ciao Mauro dalla provincia di Torino.
1: Ciao Mauro, si sente che è piemontese, si sente, che bello. Beh, comunque ti rottano un po', mi è piaciuto.
0: Ma lo userò anch'io, grazie.

0: stupida sfortuna. Fulminacce che tra l'altro continua il suo tour, tra l'altro di grande successo, il suo tour 2026. Domani 29 agosto sarà a Trento, poi il 30 agosto a Mantova e il 5 settembre a Sesto Fiorentino, e lì anche lì i biglietti
1: andati.
0: Ancora un sacco di messaggi a proposito di gente che si trova i vestiti un po' ristretti.
1: Ma sono i vestiti, ovviamente, a essere ristretti. Non siete voi che siete andati in vacanza. Tranquilli.
0: Ok, Antonio, continuiamo a parlare tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
5: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
6: Aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
7: E allora fate spazio, perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
2: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: E dove vivi?
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: brano meraviglioso, Gianna Nannini con la collaborazione di Bruno Rissas e di Stefano. Questo era Meraviglioso Errore, sembra un annuncio da Festival di Sanremo di Bruno Rissas, Gianna Nannini e Di Martino. Vi abbiamo appena fatto sentire, ascoltiamo adesso Meraviglioso Errore. E vabbè, comunque Gianna Nannini ha deciso di festeggiare i 50 anni di carriera in un'unica data, il 19 settembre a Berlino festeggerà i 50 anni e questo evento si chiamerà Gianna Gold, davvero niente male.
1: Gianna Gold è bellissimo, bellissimo anche l'argomento che di cui stavamo parlando con voi, ci avete risposto in tanti al fatto che si sa che quando si rientra dalle vacanze uno dei tanti timori è: ma entrerò ancora nei pantaloni, nei jeans soprattutto, quelli belli stretti. Beh, che a volte sembrano un po' carta vetrata.
0: La risposta di molti è no, cioè Federico che scrive: volevo dire a tutti che la mia bilancia è chiaramente rotta, segna più 4 kg, sicuramente è colpa dell'umidità del rientro.
1: Sì,
0: è certo.
1: E l'affa di tutte queste estate, insomma.
0: Di che cos'altro d'altronde?
2: Ciao Under One, io sono tornata martedì, mercoledì dalle vacanze in Sicilia, quindi ero terrorizzata a salire sulla bilancia. E invece con grande stupore ho scoperto che ho messo solo 1,5 kg, quindi sono super felice, essendo stata in Sicilia, granite, arancini, pizze, insomma, proprio contenta, grazie al fatto che la casa dove sono stata, che era del mio nonno, praticamente era piena di scale, una stanza sopra l'altra, e quindi forse questo mi ha aiutato. Ciao Maria Monza Brianza, felice di essere tornata comunque, si riprende.
0: Beh, sei una delle poche che è felice di essere tornata, fidati Maria.
1: Però non è neanche l'unica che dice di essere stata in Sicilia, di non aver preso tanti chili, perché la casa era su più piani, non è l'unica.
0: È vero, anche un altro ascoltatore ha detto la stessa cosa: io devo fare un sacco di scale. Beh, d'altronde in qualche modo bisogna smaltire, poi ci sono anche tanti altri modi, però non sono molto radiofonici, non si possono dire.

0: buttare questa Empire State of Mind.
1: Oggi è così, è un venerdì dove cantiamo, ma attenzione perché sta per arrivare una grande canzone.
2: Summer One, yeah. L'estate di Radio Number One.

0: Simple Minds che tra l'altro hanno già annunciato il tour 2027 in Australia e Nuova Zelanda.
1: Molto comodo andare a vederli, sì. Devo dire, io ci sto pensando sinceramente, devo stare via almeno 2 settimane, ma perché no?
0: Ma per loro se può fare questo ed altro.
1: Hai
0: insomma,
1: ragione.
0: Quando si parla di grandi canzoni ti arrivano pam così Simple Minds e sei felice. È quel momento in cui tu ti senti felice perché puoi cantare a squarciagola. E con i Rama che facciamo?
1: Beh, cantiamo, balliamo e lo guardiamo anche in televisione perché dal prossimo 10 settembre lui sarà giudice.

0: Anymore, una collaborazione de fuego per Charlie Puth e Selena Gomez del 2016.
1: Quella brutta abitudine di non farci mai gli affari nostri. Alla fine volevamo sapere, ma questi due alla fine hanno avuto una storiella, una liaison? Sembra proprio di sì, anche se non l'hanno ammesso subito. E tra l'altro Charlie Puth ha detto è stata una relazione breve ma intensa,
0: esatto,
1: come si dice in questi casi.
0: Esattamente, infatti proprio durante il lavoro per questa We Don't Talk Anymore i due insomma hanno avuto questa storiella, già se ne parlava nel 2016, loro hanno sempre un po' negato, poi nel 2018 il cantante appunto Charlie Puth ha detto che sì
1: c'è stato, cioè...
0: c'è stato qualcosa, ma
1: attenzione, lei aveva in mente Justin Bieber, era ancora innamorata di Justin Bieber e quindi niente, la cosa è finita un po' così. Poi lei ha sposato un altro, lui ha sposato un'altra.
0: E Justin Bieber ha fatto lo stesso con un'altra persona ancora.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Insomma, no, Selena Gomez non si è sposata però.
0: Sì,
1: si è sposata
0: Blanco,
1: pure. Bene, si sono sistemati tutti, vissero tutti felici e contenti, quindi possiamo anche continuare sereni.

0: Garrix, YouTube con Fireflies qui a Radio Number One nel Summer One. Allora, oggi è il mio ultimo giorno di diretta, l'ho già detto, insomma, alla fine di luglio avevo già salutato, mi ero già congedata da Donne al Volante, perché come sapete poi da lunedì ricominciano tutti i programmi e per Donne al Volante dalle 17 ci sarà Agnese e Chiara. Stavo dicendo Lili Agnese. No, ci sarà Agnese e Chiara. Però mi fanno, a parte che vi devo ringraziare perché sono arrivati veramente una valanga di messaggi e non avete idea cosa sto provando in questo momento, ma mi ha fatto tanto ridere il messaggio di Roberto che mi scrive: ciao Lili, erano meno 4 alle 14, siamo quasi a meno 2.
1: Eh sì,
0: meno 2 ore. Mancano 2 ore. Le ultime due, dai, le facciamo subito.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Febal, sempre qualcosa in più.
8: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera-altura.com.
9: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
10: Summer One.
11: Sono le 15:59.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. In primo piano ancora l'alluvione tra Tibet e Nepal, 93.000 persone colpite. È la stima della Croce Rossa sul disastro avvenuto mercoledì. Il numero delle vittime registrate cresce di ora in ora, al momento se ne contano 547. Tra le migliaia di dispersi, la Farnesina non ha ancora notizie dei 3 italiani. Gravi danni anche alle infrastrutture, l'ONU parla di 40 ponti, più di 40 chilometri di strade distrutti. I ministri nepalesi hanno donato il loro stipendio mensile per la ricostruzione e aiuti economici sono in arrivo da tutto il mondo. Chi è già sul posto riscontra complessità nei soccorsi. Apriamo ora la pagina esteri. La Russia intensificherà gli attacchi contro gli interessi degli Stati Uniti in Europa sulla convinzione che si siano indeboliti nella guerra all'Iran. È quanto emerge da un rapporto dell'intelligence americana. Dalla missione del capo della CIA a Mosca, l'attenzione mediatica alla guerra Russia-Ucraina si rivolge anche a un altro piano del conflitto, quello delle spie. E ufficialmente la diplomazia pare in stallo. Il portavoce del Cremlino torna a dire che è l'Ucraina a non volere la pace e che non è previsto un incontro tra i presidenti americano e russo. Non promette bene neanche il fronte sul quale Washington è impegnata in modo diretto. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, è l'ultima dichiarazione belligerante del ministro della difesa iraniano, che non collima con la posizione americana, fermare i bombardamenti e concentrarsi sulla guerra economica a Teheran, almeno fino alle midterm. Il comando centrale statunitense intanto ha comunicato lo sminamento completo di Hormuz. Lo stretto aperto fa eco Trump, ma al momento si registra una diminuzione del transito commerciale. La crisi di Hormuz consegna i pensieri anche al caro carburanti. Con la proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre, messo in salvo alla meno peggio il controesodo estivo, si è aperto il conto alla rovescia per il governo, che deve accordarsi sulla misura strutturale promessa e soprattutto sui finanziamenti. Nella maggioranza ancora scontro, né Forza Italia, contraria a tassare gli extra profitti, né Lega fanno passi indietro. Siamo in Italia con il caso Ranucci. Gli interrogatori di due dei mandanti dell'attentato paiono confermare che l'intento non fosse fare del male al giornalista. Restano tuttavia fumosi, secondo gli inquirenti, i moventi addotti dal mandante reo confesso, che sarà ascoltato la prossima settimana dal tribunale del riesame. L'inchiesta corre parallela al destino professionale del giornalista, vittima, ma anche colpevole, tra virgolette, di un legame con il faccendiere. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Tutto in Olivia Dean, questo è il nuovo singolo Baby Steps qui a Radio Number One nel Summer One con Lily Agnese. E c'è, visto che c'è la seconda giornata del campionato di calcio, questa sera 20:45, tra l'altro Milan-Venezia. Potremmo già fare un pronostico, ma non lo facciamo. Perché tanto noi siamo juventine.
1: Uno, due porta male.
0: Esatto, non si fanno queste cose. Però parliamo del fatto che c'è uno studio che dice che un italiano su quattro sceglie durante le partite di calcio di chiamare il delivery.
1: Esattamente, quindi per il 29% degli italiani il delivery appunto è una scelta, è la scelta ideale per godersi la partita, opzione che sale al 43% tra i giovani della generazione Z. E per quasi il 50% degli intervistati il momento migliore per mangiare quello che si è ordinato è ovviamente durante il match, durante la partita.
0: Durante la partita sei tutto concentrato e intanto ti mangi la pizza, che è sempre ovviamente in cima alle preferenze. La pizza, birra e rutto libero.
1: Esatto.
0: Di solito è così che funziona, poi magari sul rutto io avrei da ridire, però vabbè, insomma. E ci siamo chieste, ma sarà così anche per i nostri ascoltatori?
1: 393 444 0444.

0: Pinguini Tattici Nucleari insieme per la loro Goya novità qui su Radio Number One. Invece non è una novità quella di, insomma, ordinare dal delivery cibo, ovviamente, ma durante le partite della nostra squadra del cuore noi ci piazziamo sul divano e ci mangiamo la pizza.
1: Tra l'altro un italiano su quattro, neanche poco, cioè vuol dire che quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, il Como, qualunque altra squadra, insomma, e poi quando c'è la Champions, quando c'è l'Europa League, quando c'è quell'altra, la Conference League,
0: sì.
1: Cioè, vabbè, insomma, lì di tutto di più. Sono moltissimi i vostri messaggi. C'è Luigi che dice: stasera pizza e birra con gli amici per la partita del Milan, perché stasera gioca il Milan. Abbiamo sincronizzato l'ordine con l'app per farlo arrivare esattamente nell'intervallo. Questa è la vera tattica, altro che l'allenatore, capito? Perché lì bisogna essere un po' avanti in queste cose.
0: Altro che allenatori da divano, sì. Direi che loro potrebbero benissimo andarci. E poi c'è Roberto che ci dice che lui in verità non è che, insomma, non ordina delivery, non guarda neanche il calcio, ma quando guarda il rugby, e domani pomeriggio c'è anche Springbok All Blacks, quindi South Africa Nuova Zelanda, arriva alla fine della partita che è stanco anche lui. Un altro allenatore da divano,
1: anche perché lì quando ti vengono addosso ti massacrano praticamente, è così.

0: Anche Alex Warren con Passenger sta continuando il suo tour con grande successo nel nostro Summer One. Beh, stavamo parlando prima di Roberto, no, in realtà stavamo parlando del fatto che un italiano su quattro durante le partite di calcio, soprattutto durante quelle, ordinano al delivery, insomma, praticamente il cibo, quello che te lo portano direttamente a casa.
1: Esatto.
0: Ecco, quella roba lì. E c'era Roberto che diceva: no, io non lo faccio, lo faccio soltanto quando c'è il rugby.
1: Esatto, meglio, quando c'è il rugby sono stanco anch'io a furia di seguirli. Domani pomeriggio c'è Springboks All Blacks, quindi squadra del Sudafrica, squadra della Nuova Zelanda.
0: Ma sentite cosa ci dice questo ascoltatore.
2: Ciao ragazze, a me è successo, insomma, li ho visti dal vivo ad Auckland, New Zealand, South Africa.
1: Yeah.
2: E vi garantisco che vederli dal vivo, da vicino, è un'emozione enorme. E sentire gli sbuffi durante le mischie, i loro urli, le loro grida, sì, stanca dentro, ma arricchisce il cuore. Ciao Dennis Villafranca di Verona.
0: Ciao Dennis, grazie per questa testimonianza, perché si parla sempre di calcio, di rugby poco,
1: è
0: no?
1: Vero,
0: e invece quando ti trovi davanti questi omoni, ma non si faranno male quando si
1: ma sì, vabbè, ma ogni tanto qualche contusione, qualche trauma cranico, ma quello che
0: okay,
1: sia.
0: Ok,
1: sì,
0: sono uomini veri,
1: uomini duri.
0: Tra poco invece, purtroppo, la dura realtà è un'altra roba.
1: il traffico.
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.
5: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
6: No, scusa, non ho capito bene.
5: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
7: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
6: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: adesso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e fatto, sempre a litigare, io non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: 5 in questo venerdì, attenzione alla pioggia che in questo momento sta caratterizzando insomma molte zone del nord, ma sentiamo il traffico.
2: Esatto, com'è? Attenzione alla pioggia e ai temporali che sono su più tratti del nord Italia, attenzione anche alla 4 in direzione Brescia, ci sono code per 7 km tra Verona Sud e Peschiera del Garda a causa di un incidente. Il traffico è intenso anche sulla A1 Milano-Bologna, ci sono code a tratti in direzione Milano tra Modena Sud e Parma e anche tra Terre di Canossa Campegine e Piacenza Nord, sempre in direzione di Milano. Attenzione alla A21 Torino-Brescia, ci sono code a tratti per 2 km per traffico intenso tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione Torino, code a tratti tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione di Brescia, attenzione perché è segnalata grandine sullo stesso tratto. Code anche sulla A7 Milano-Genova in ingresso a Genova e sulla A10 tra Genova Aeroporto e la A7. Sulla A15 Parma-La Spezia, code a tratti per 1 km per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna tra Bologna Interporto e la A14. Attenzione anche sulla A1 Firenze-Roma, dove il traffico è rallentato per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello in direzione di Roma. C'è un incidente tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Poi concludiamo con code sempre per veicolo fermo tra Chiusi Chianciano e Orvieto in direzione di Roma.
1: Guidate con molta prudenza, visto la situazione meteo, e buon viaggio!

0: con la partecipazione di Bresh ai cori, Parlar d'amore, questo è il suo ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato e ritrovato qui su Radio Number One in Summer One con Lilly e Agnese. Stavamo parlando del delivery, quello che 4 italiani su 10 ordinano durante le partite, insomma, per vedere comodamente la partita sul divano e mangiare qualcosa direttamente dal cartone della pizza di solito.
1: Sì, la pizza è sempre al primo posto naturalmente, però non solo, perché c'è anche chi come Ines dice: io ordino cibo cinese, ordino ogni giorno, ogni volta, cioè che c'è una partita, alle 19:30 precise, stesso ristorante, stesso menù dell'anno precedente, perché ogni volta che ordino cinese la mia squadra del cuore vince.
0: Leggermente scaramantica la nostra Ines.
1: Appena, guarda, sì. Proprio due robette.
0: C'è Laura che ci dice: il mio compagno durante le partite della Juve non tocca nulla, non so se per scaramanzia o stomaco chiuso dalla tensione. Io invece, niente, no comment, dalle patatine alle caramelle va bene tutto.
1: Tutto. Armando di Torino, tifoso interista, ci tiene a dirlo, dice: qui vige la regola d'oro, il fattorino deve suonare tassativamente prima del fischio d'inizio, dopo non apriamo più a nessuno. Sì, perché non, cioè, ci sono persone, non le devi disturbare quando c'è la partita,
0: non capito? Si alzano,
1: no, non si alzano nemmeno, e se la moglie s'azzarda a rivolgere

0: cioè delivery, perché insomma stiamo parlando di questo. Voi quando c'è la partita della squadra del cuore, insomma, cosa fate? Mangiate sul divano, ordinate?
1: Certo, rigorosamente.
0: Oppure no? C'è Andrea che ci dice: io di solito vado al bar a vedere le partite e quindi di solito appunto prendo degli stuzzichini come le patatine per mantenere la concentrazione.
1: Questo mi è piaciuta come scusa, non è male, eh? Come scusa non è niente male. Prima c'era Armando di Torino che diceva, tifoso interista, rigorosamente interista, che diceva: il fattorino quando arriva, che porta le pizze, deve arrivare alle 19:30, oltre non gli è più consentito.
0: Pensa,
1: capito?
0: Se il poverino arriva alle 19:31.
1: E poi parlavamo anche di quelli che, se ti passa davanti la moglie che per caso ha bisogno di chiederti qualcosa durante la partita, sia mai, non sia mai. E quindi ci scrivete: riassumendo, ci sono persone veramente malate, irrecuperabili.
0: E avete ragione.
1: Esatto, funziona proprio così. Rimanete lì, quando diciamo una grande canzone intendiamo esattamente quello, una grande canzone.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo

0: godimento. Tra l'altro, per molti critici musicali, quello di Tunnel of Love, il brano dei Dire Straits, è il miglior assolo di chitarra in assoluto del loro repertorio, ma anche noi siamo d'accordo, anche se di canzoni meravigliose loro ne hanno fatte veramente tante. Grandi canzoni qui a Radio Number One. Mi mancherà, devo dire, non entrare con le cuffie in testa, la musica sparata nelle orecchie e dire in radio: oh ragazzi, che pezzo fantastico,
1: che grande canzone,
0: che grande canzone, davvero. Questa è Radio Number One, Summer One, che continua?
1: Continua con la musica, ovviamente, sennò come continuiamo? Dai, parliamone. C'è Partenope qui su Radio Number One.

0: Love Sweet Disposition dal 2008 qui su Radio Number One, Temper Trap, che peraltro sono andati alla ribalta, saliti alla ribalta con questo Sweet Disposition e poi
1: spariti dai radar,
0: nel senso che poi anche noi in Italia li abbiamo sentiti poco, magari in Australia, essendo loro australiani, hanno più successo. Me lo auguro per loro, in verità.
1: Sì, sono ancora in attività, quindi probabilmente, quindi sì, insomma, qualcosa fanno. Ecco, da noi non sono più arrivati, a parte The Temper Trap. Rimanete qui perché tra poco, in questo venerdì, parleremo anche di un'app che serve per chi vuole correre, ma non solo, anche altre cose che potrebbero essere interessanti.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Continua Summer One qui a Radio Number One.
2: Pochi istanti alle 17, ci sono le news.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. La stima è di 70 decessi per gli incendi in Algeria. Oggi si sono svolti i funerali di 37 vittime con la partecipazione dei ministri e del premier, che per ora dichiara che non c'è un bilancio complessivo dei morti e dei danni. Torniamo in Tibet e in Nepal. Le autorità nepalesi chiedono finanziamenti, ma dichiarano che al momento non hanno bisogno di squadre di soccorso straniere. La conta delle vittime e dei danni è ancora in divenire e cresce di ora in ora. Al momento ci sono 547 morti registrati e la Croce Rossa stima che siano 93.000 le persone colpite. Tra le migliaia di dispersi, la Farnesina non ha ancora notizie dei 3 italiani, mentre i turisti bresciani rientreranno domani. Gravi danni anche alle infrastrutture, 69 scuole, 40 ponti e più di 40 chilometri di strade distrutti. Dai fronti di guerra che più ci riguardano è stallo dei negoziati. La Russia intensificherà gli attacchi contro gli interessi degli Stati Uniti in Europa sulla convinzione che si siano indeboliti nella guerra all'Iran. È quanto emerge da un rapporto dell'intelligence americana. Dalla missione del capo della CIA a Mosca, l'attenzione mediatica alla guerra Russia-Ucraina si rivolge anche a un altro piano del conflitto, quello delle spie. Il portavoce del Cremlino torna a dire che è l'Ucraina a non volere la pace e che non è previsto un incontro tra i presidenti americano e russo. E le bombe non si fermano. Non promette bene neanche il conflitto in Medio Oriente. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia. È l'ultima dichiarazione belligerante del ministro della difesa iraniano, che non collima con la posizione americana. Fermare i bombardamenti e concentrarsi sulla guerra economica a Teheran, almeno fino alle midterm. Il comando centrale statunitense intanto ha comunicato lo sminamento completo di Hormuz. Lo stretto aperto, fa eco Trump, ma al momento si registra una diminuzione del transito commerciale. Veniamo all'Italia con il caso Ranucci. Gli interrogatori di 2 dei mandanti dell'attentato paiono confermare che l'intento non fosse fare del male al giornalista. Restano tuttavia fumosi, secondo gli inquirenti, i moventi addotti dal mandante reo confesso, che sarà ascoltato la prossima settimana dal Tribunale del Riesame. L'inchiesta corre parallela al destino professionale del giornalista, vittima, ma anche colpevole, tra virgolette, di un legame con il faccendiere. Prima di salutarci, vediamo che weekend ci aspetta. 9 città da bollino rosso per il caldo nel centro-sud, ma i bollini arancioni arrivano fino a Bolzano. Le isole toccano i 45 gradi, attesi violenti temporali sulle Alpi. Ma a ogni modo, vi auguro un sereno weekend. Grazie.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Rosa, e questo è il loro nuovo singolo qui a Radio La Meruana, nell'ultima ora di Lilli, nella ultima ora con me di Agnese, in questo caso, e parliamo qui a Radio La Meruana di questa app, si chiama Strava ed è diventata negli ultimi tempi un'app che viene utilizzata moltissimo da chi vuole andare a correre, ma non solo, perché ha anche un altro importante, come dire, ha un'altra importante funzione.
1: Che però non è
0: legata all'app,
1: esatto.
0: Sì.
1: Sono le persone che appunto, allora, innanzitutto Strava serve, come detto, per andare a correre, o meglio per monitorare il tuo esercizio fisico con anche il tracciamento GPS, quindi tu sai dove sei andato a correre, a camminare anche in montagna, per esempio, insomma, dove hai fatto sport. E Strava, una delle sue funzioni è anche la heat map, ovvero una mappa in cui si condividono, diciamo così, tutte le zone percorse da quelli che hanno usato Strava con il GPS appunto attivo. Quindi se per esempio vedete la cartina di Milano con alcune vie che sono molto blu, vuol dire che lì ci ha corso tanta gente, ha usato questa app molta gente, l'ha usata proprio in quella via, in quella zona.
0: Esatto, e sta diventando quasi un progetto psicologico anche, o sociologico, perché se tante persone vanno a correre in quella zona e tu sei nuovo magari di quella città, ti rendi conto che probabilmente lì ci sono tanti parchi, c'è un modo di vivere anche abbastanza easy, eccetera eccetera, quindi probabilmente è la zona giusta per cercare casa.
1: Esatto.
0: E quindi, non è male l'idea, effettivamente.
1: E quindi questa altra funzione di Strava è quella che un po' tante persone stanno utilizzando, appunto, una side effect, un effetto collaterale, diciamo.
0: Beh,
1: così
0: potrebbe anche essere che se uno, c'è anche l'altra possibilità, no? Che se uno senza app, magari tu vai in giro a correre in una determinata zona, vedi delle casette con scritto vendesi e dici: uè,
1: quella
0: ragazzi, guardate che lì vendono casa. Potrebbe essere, cioè, si fa un po' il passaparola, visto che c'è anche un po' di difficoltà a trovare case libere, non è così.

0: qui su Radio Number One. Stavamo parlando del fatto che Strava, app per monitorare il proprio esercizio fisico con anche una mappa con la localizzazione del GPS, sta diventando anche un'app perfetta per capire in quale zona è bello vivere, soprattutto se sei sportivo, se vai a correre, vai in bicicletta, perché con la mappa appunto tante persone possono anche capire dove sono nel mondo, nelle città, ma anche nei piccoli paesi, in verità, le zone più battute da tutti gli sportivi, e quindi magari comprare casa proprio lì.
1: Metti che vuoi andare a vivere anche all'estero, visto che vedo in quest'app Francia, Svizzera, Austria, Germania, Belgio, non solo l'Italia, quindi se vuoi decidere di emigrare, di andare fuori a vivere fuori dall'Italia, puoi anche vedere appunto dove vanno a correre le persone e quindi decidere di prendere la casa in quel posto. Però noi ci siamo chieste, perché siamo curiose sempre, in base a che cosa, con quale criterio voi avete scelto la vostra casa, la zona dove avete scelto la vostra casa, dove siete andati a vivere, dove vivete magari attualmente. Perché è interessante questa cosa, ci possono essere mille sfaccettature, mille i soldi
0: nulla. I soldi sempre.
1: Era quella che costava meno.
0: La zona era sempre quella che costava meno.
1: Esatto. Vabbè, fateci sapere anche così per ridere un po' tra di noi. 393
0: 444 0

0: magari quello è il quartiere giusto per andarci a vivere e quindi da lì poi tutti i regoli, però da lì siamo partiti per chiedervi con quale criterio avete scelto casa vostra, la zona di casa vostra.
1: Ci avete scritto in tantissimi, ma prendiamo un messaggio, non capiamo bene qual è il tono, ma credo che lo possiamo immaginare. La zona che ho scelto per vivere poteva essere una sola, quella vicino a mia suocera.
0: Vogliamo leggerla in positivo?
1: È solo quella vicino a mia suocera, quella cara donna, io tantissimo la amo, grazie di esistere.
0: Ma meno male, bello. Ma meno male che ci sono i suoceri e i nonni, lascia stare. Ma vabbè, poi continuiamo che sono arrivati veramente tanti messaggi al 393-444-0444, ma prima
1: il traffico.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
4: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica.
4: Solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Feval, sempre qualcosa in più.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.altura.com.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Le 18:25 subito gli aggiornamenti traffico.
11: Allora iniziamo con l'autostrada A7, la Milano-Genova. Traffico rallentato per un incidente all'altezza dello svincolo di Busalla in direzione di Genova. Code anche tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per lavori in corso. Sulla A4 code in uscita Bergamo in direzione di Milano per traffico intenso. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un veicolo fermo che sta rallentando un po' il traffico tra Baggio e Settimo Milanese in direzione della A8. Sulla A1 attenzione, c'è un incidente tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sulla Firenze-Roma c'è un incendio tra la diramazione Roma Nord e Guidonia in direzione di Napoli. E poi sempre sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio e Parma in direzione di Milano. Ci sono code poi per un veicolo in avaria anche tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Sulla A8 viene segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in corrispondenza del Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 10 code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia, e ancora in questa direzione il traffico è rallentato tra Albissola e la A6. Chiudiamo con la A14, la Bologna-Ancona, dove c'è un incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna.
10: Guidate con molta attenzione, fate buon viaggio.
12: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: voci, la voce chiara di Karol G e invece quella inquietante di Manu Chao, che ci ha accompagnato in questa Summer One. Stavamo parlando di case, di come avete scelto la vostra abitazione, seguendo quali criteri.
1: Esatto, cioè Simona ad esempio che dice: ciao, io e il mio compagno con i nostri figli abbiamo acquistato casa vicino a casa dei miei genitori, 400 metri in linea d'aria. Avere i genitori vicino quando si hanno i figli è una grande fortuna per i genitori, ma anche per i figli, che si vivono a pieno i loro adorati nonni. E poi c'è ad esempio Anna della provincia di Como che dice: ho comprato casa in base anche ai servizi presenti, negozi eccetera. Sì, sei tutto lì, è tutto molto comodo,
0: molto molto comodo. E poi c'è Teresa che ci dice: la nostra casa era un travà in piemontese, cioè un ricovero per mezzi agricoli nel cortile dove viveva mio marito con i suoi genitori. Nel lontano 88 l'abbiamo trasformata nella nostra casetta con giardino, un bel prato, ci manda le foto, veramente una bella casa.
1: Bella, bella, giardino bellissimo, sì. Tra l'altro, e secondo me lo cura lei.
0: Sì.
1: C'è un po' il tocco.
0: Il tocco di Teresa.
1: Brava, brava, brava. C'è Post Malone, Losers.

0: Preparate a scatenare.
1: Sì, questa sera chiudiamo veramente con il botto, è il caso di dirlo, arriva una stragrande canzone.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate di Radio Number One.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

canzoni, abbiamo detto grande energia AC/DC con Shot to Thrill, tra l'altro da Back in Black, il loro album di maggior successo 1980, e colonna sonora di Iron Man 2, uno dei miei personaggi preferiti, quindi insomma un binomio assolutamente perfetto, ed è un binomio perfetto anche per salutare tutti i nostri ascoltatori. Agnese, tu sei qui di fronte a me, ma io devo salutare veramente tutti perché ormai manca poco, io alle 18 me ne vado e non tornerò, e quindi questo sono veramente i miei ultimi minuti di diretta, e devo dire sono molto emozionata. Devo ringraziare migliaia di persone che sono state veramente tanto carine, mi hanno mandato un sacco di energia, affetto e quindi grazie a tutti, lo sapevo che veniva così. Grazie davvero, è stato un viaggio bellissimo, e scusatemi, ma devo ringraziare un sacco di persone, ma siete stati voi a darmi veramente tanta energia, e spero di augurare ad Agnese e ce la posso fare, a Chiara, tutto quello che io e Cati abbiamo vissuto, perché è stato veramente un viaggio meraviglioso ed è stato bello. Questa radio ha fatto parte della mia vita per tantissimi anni, mi mancherà, lo so già, mi

0: mancherete voi, mi mancherà la radio, ma la vita va avanti e quindi io ho fatto delle scelte importanti e quindi è giusto che io continui a fare altre cose. Se mi volete seguire, se volete vedere che cosa combinerò prossimamente, seguitemi su Instagram, se vi va Lilli Volante, io vi aspetto tutti e lo sapete, sarò la scemotta di sempre e vi racconterò quello che mi capiterà e quello che insomma farò anche nei prossimi mesi, anni, non lo so. Adesso devo assestarmi perché sto traslocando, quindi sono veramente tanto presa da tante cose, ma grazie a tutti, vi voglio bene, si può dire? Vi
1: grazie
0: voglio
1: a bene. Te Lilli, grazie.
0: Grazie davvero
1: grazie
0: a tutti
1: per
0: quanti.
1: Tutti.
0: Oh, andiamo?
1: Andiamo!
0: Andiamo! Lo sapevo che mi sarei messa a piangere, lo sapevo!

0: Talking. Harry Styles e la sua Late Night Talking qui su Radio Number One. È un pianto collettivo.
1: Grazie, grazie a tutti, davvero. Beh, questa è proprio l'ultima.
0: Questa è l'ultima.
1: Seven.

0: con Seven noi ci salutiamo. Grazie, davvero grazie a tutti, perché sono arrivati una valanga di messaggi di saluti, ringraziamenti. Grazie davvero di cuore a tutti quanti, buona vita a tutti voi. E c'è Luchino adesso, io devo ancora riprendermi.
1: Salutiamo così
0: da prima. È stato bello, grazie davvero a tutti.
1: Grazie Lilli, ciao.
0: Grazie. E
1: ciao.
0: Buona donna al volante.
1: Buona vita a te.
0: Ciao. Ciao.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Number One Notizie.
3: Siegfried Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota RAI. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime. Indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codacons il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Siamo oggi con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, lo sappiamo, l'offerta è molto vasta della divisione crociere del gruppo MSC e si amplia ulteriormente perché avete annunciato Sandy Cay, che è una nuova destinazione alle Bahamas. L'avete definita una nuova lussuosa oasi privata. Ci vuole spiegare perché?
6: Sandy Cay nasce dalla realizzazione di un progetto che, per quanto ci riguarda, è uno dei più straordinari in termini di sostenibilità realizzato dal gruppo MSC, che è quello di Ocean Canary Reserve. Era negli anni 80 un sito industriale dove veniva estratta la sabbia per le costruzioni. Quando l'abbiamo presa in gestione era di fatto un luogo industriale altamente inquinato, oggi è un paradiso terrestre a disposizione dei nostri ospiti in maniera esclusiva con le nostre navi che operano nei Caraibi.
5: E quindi il successo di Ocean Cay vi ha poi portato a sviluppare Sandy Cay.
6: Sarà un'isola come concettualmente simile a quella di Ocean Cay, con un'idea di ancora più lusso ed esclusività. La stiamo in questo momento costruendo e verrà nel corso dei prossimi mesi presentata poi sul mercato e lanciata negli anni successivi.
5: È sicuramente un progetto ammirevole. Noi la ringraziamo molto, dottor Massa. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC.
6: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
4: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Summer One.
9: L'estate di Radio Number One.
10: Ma buonasera, no, così si fa per dire, no. Buonasera, benvenuti Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One che va a chiudersi ufficialmente in questa ultima giornata, questo venerdì, questo 28 agosto, dove comunque staremo insieme anche quest'oggi per 4 ore tra le 18 e le 22, quindi sicuramente voi protagonisti attraverso il nostro numero che

sta facendo le valigie. Salutiamo anche Agnese, che ovviamente vi ha accompagnato insieme a Lilli in questo pomeriggio, questo ultimo pomeriggio di Summer One quest'estate, insieme dove

0: della vita, no, estiva, no?
1: Beh, cosa? Solo Lucchino poteva avere gli attributi per andare in onda dopo l'abbandono di Lilli.
0: Ma non ha fatto
1: grande
0: perché?
1: Lucchino. Grande.
0: Grazie, buonasera. Era l'uomo nero questo. Va bene, allora.

0: riguarda quest'ultimo spazio di Summer One che ci vede insieme per quest'estate 2026, lunghissima, bellissima, caldissima soprattutto. Poi vabbè, è stato qualche temporalino stanotte, o qualcuno anche oggi pomeriggio, qualcuno anche mezz'ora fa su Milano, se qualcuno può essere interessato alla meteorologia. Oh, voi che mi volete bene, no?
1: E quindi?
0: Dov'è quello là che ti ha detto? Dov'è? Ah, eccolo qua, trovato.
1: Ma l'uomo nero, tua sorella.
0: Ok, va bene. Allora, grazie. No, poverino, lavorate da stamattina che l'avrà, c'ha la vocione così. Va bene, allora, buona serata, benvenuti. 393-444-0444 per interagire con noi. Siete tantissimi anche in questa serata. So che molti stanno andando anche in palestra. Salutiamo anche Mariana. Ciao, me. Salutiamo anche Andrea che sta preparando il pane. Stasera fai il pane? Sei dietro i fornelli e prepari il pane? O poi prepari anche il resto, giusto per saperlo, curiosità.
2: Ciao Lucchino, sono Pitto.
0: Ciao,
2: allora,
0: Pitto.
2: Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo? Allora, dopo aver pianto un po' con la Lisi.
0: Sì, sì, momento di tristezza.
2: Adesso diciamo che sto andando in palestra.
0: Sì.
2: So che non mi invidi per questo.
0: No,
2: faccio una bella oretta di palestra per scaricare un po'. Buona serata. Ciao Lucchino.
0: Buona serata a te, Pitto. Buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando.
3: Io mi presento, mi chiamo Antonio.
0: Antonio.
3: Se preferite anche Anthony.
0: Anthony.
3: Mister Anthony.
0: Anthony.
3: Quant'altro.
0: Quant'altro.
3: Un abbraccio da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Detto Anthony. Ciao Anthony. Salutiamo tutti quello che stanno messaggiando. Oh, stavo dando un'occhiata a una cosa curiosa invece a proposito di orario che potrebbe essere quello dell'happy hour, anche se comunque l'happy hour riprenderà puntualmente la prossima settimana a partire dalle 20 come consuetudine vuole, un paio d'ore torna anche il signor Gabbro, poi dovrebbe tornare anche una parte del resto della banda perché ci sarà un sacco di novità, mi dicono. Ah, guarda, non te lo dico neanche. Hanno trovato in Danimarca hanno trovato una ragazza morta, ma no, ma di 3500 anni fa, no? Cominciamo a spaventarci, perché praticamente hanno trovato questa mummia, fondamentalmente trovata sotterrata, e pare che risalga al 1370 avanti Cristo. Ovviamente trovata in una barra insieme a vestiti, gioielli, insomma una sepoltura abbastanza importante, e un sacco anche di utensili, no? Adesso non si sa cosa se ne facesse quando sei sdraiato, cosa te ne fai degli utensili? Chiedo per un amico. Però una cosa che forse può tornare utile, forse facciamoci delle domande, visto che siamo in fase happy hour, dipende dall'ora del sotterramento, no? Perché pare che gli studiosi abbiano ritrovato all'interno anche di questa bara una borraccia che conteneva una bevanda particolarissima, della quale stanno ancora studiando le particolarità, probabilmente alcolica. Adesso io non so il perché, per come, però potrebbe essere un'idea. Se uno vuole fare un aperitivo in altro modo, dici no, è brutto. No, però potrebbe essere un'idea. Sai, in modo, sai che ogni volta bisogna trovare delle novità per attirare l'attenzione del pubblico. Questa potrebbe essere una, no? Fai l'aperitivo a meno 2,5, meno 3 metri, ovviamente. Va bene, no comment. Buona serata, Radio Number One, Summer One. C'è anche Alice Merton. E questo è No Roots.

no, chiedo per un'amica. No, nel frattempo qualcuno suggerisce che non è pane ma sono porcini, grazie, anzi. Io una bella insalatina di porcini ci starebbe, un'ottima idea. Se me la fai avere, grazie Andrea, gentilissimo. Nel frattempo c'è Carlo che dice che in alcune serate effettivamente un aperitivo a meno 2,5 o 3 sottoterra non sarebbe male, visto alcune giornate nere della sua vita. Va bene Carlo, ti ringraziamo del pensiero, cerchiamo di essere positivi, dai ragazzi. Su che ricomincia l'attività più o meno da tutte le parti, anche perché bene o male ormai questo fine settimana rientreranno tutti quanti da quest'estate 2026, quindi senza ombra di dubbio ci sarà modo di interagire negli appuntamenti dell'Happy Hour. Ci racconterete come sono andate le vostre giornate, cercheremo di tirarvi sul morale.

0: A Bird Song, la nostra canzone. Adesso state lì perché tra un attimo diamo un'occhiata anche al traffico.
1: Summer One. Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Gattina, come sempre a quest'ora la situazione delle nostre autostrade, non solo. Segnaliamo sulla tangenziale est di Milano coda tratti per traffico intenso all'accio A1

i messaggi irripetibili, perché ci sono dei messaggi che arrivano. Prima stavo leggendo quell'articolo di quella giovane donna morta nel 1370 a.C. di cui sono stati ritrovati i resti, e nell'insieme dei resti all'interno di questa bara c'era questa bottiglia che pare contenesse bevande alcoliche. Adesso poi stanno arrivando dei messaggi, non li posso leggere, cioè, mi fanno ridere, però sono macabri, per favore. Cioè, si chiama di tenere almeno un limite, visto che non siamo ancora in fascia happy hour. Poi da settimana prossima possiamo anche esagerare, va bene, affare fatto, dai, va bene, per questa volta, dai. Prima della

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Sta ballatissima con le produzioni di Stockett & Waterman, quel gruppo, quel duo meraviglioso che produceva tantissimi dischi dance di quel periodo, vero?
1: Sì, sì.
0: Poi c'è chi invece produce dischi estivi, come in questo caso.

0: questa serata, in questo venerdì sera, ragazzi.
1: Buonasera, signor Lucchini.
0: Buonasera, signor Massimo. Salutiamo anche Sami, salutiamo anche gli altri amici che stanno messaggiando. Buonasera da Mara, che in questa serata dovrà andare a fare la spesa per rimpinguare il frigorifero, visto che è rientrata dalle vacanze in questa mattinata. No, ieri stavo facendo appunto questo discorso, che quando si rientra dalle vacanze puntualmente bisogna andare a fare la spesa, perché bisogna ristrutturare tutto quello che di cui ci si dovrà cibarsi nei prossimi giorni, vero? Sì, perché poi effettivamente quando parti per la vacanzina, come dicevamo ieri, in modo corretto e giusto, meglio svuotare il frigo onde evitare spiacevoli inconvenienti, vero? Sì, se ultimamente poi ne succedono abbastanza, direi.

0: 6, Ciumbi, è già finita un'ora, la prima.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Impala, che non è cinese, Impala è un'altra cosa, è il nome del gruppo. Bene, stiamo già entrando nel mood dell'Impala. Va bene, allora, attenzione, salutiamo Ida, ciao Ida, buona serata. Salutiamo anche Luigi, Gigi, gli amici di Bergamo. Salutiamo invece chi è in cucina. Aspetta, mi hanno dato il nome, dov'è? Eccolo qua. Mi hanno dato il nome che fa finta di lavorare. Salutiamo anche Mustafa, ciao Mustafa, buona serata. Salutiamo Andrea che dice fuori da Canerdelandia, mi suona bene una vacanza, va bene, cioè, suona bene anche a me, potrebbe essere, perché comunque quando si esce dai propri spazi, anche pur meravigliosi che siano, no, perché voi ci avete fatto caso che magari quando andate in vacanza da qualche parte, al mare, in montagna, no, secondo dei casi, quale problema, ci sono posti meravigliosi in Italia come in tutto il resto del mondo. Quando arrivate lì e parlate con chi ci abita e ci vive tutto l'anno, è tutto normale, no? Dice no, cioè, come c'è il mare, è tutto pulito, il mare pulito, ma sì, cosa vuoi che sia il mare pulito? Senti che tranquillità, cosa vuoi che sia la tranquillità? È tutto così, senti che aria fresca, ecco, funziona a questo modo, no? Il concetto. Però effettivamente poi se una di queste persone dice vieni un attimo dalle mie parti dove abito, così capisci dove stai tu di casa, no? Perché certe volte quando si sta troppo bene a casa propria, come però diciamo le cose come stanno, che certe volte si sta meglio a casa propria che non da altre parti, perché poi quando si torna a casa dice ah, finalmente a casa, perché la casa è sempre la casa, questo è un dato di fatto. Però effettivamente, come suggeriva invece questa cosa, perché ve l'ho detta, perché Deborah suggeriva questa cosa, che non più tardi la scorsa settimana è stata qualche giorno in Sardegna a trovare degli amici che sono sardi e abitano in una località bellissima, e praticamente ogni volta che parla con queste persone era per la serie che tanto tutto normale, qual è il problema? Nessuno, cioè, perché certe volte si vive in posti meravigliosi ma non si riesce a apprezzare la bellezza dei posti in cui si vive, perché se ci fate caso, anche abitando nelle grandi città, Roma, Milano, Firenze, insomma Bari e via dicendo, ci sono posti meravigliosi e bellissimi, ma anche monumenti, anche musei, anche situazioni che magari uno ignora, ne ignora la presenza, giusto? Beh sì, perché? Perché un po' per pigrizia dal mio punto di vista, un po' dall'altra parte perché magari non ci si interessa, si è presi da molte altre cose. Nella

cose, poi forse c'ho ragione, non per forza, non sempre, adesso non voglio prendermi dei meriti che non mi appartengono, però allora salutiamo Rossana che dice: io sto veramente bene a casa mia, pensa che è 3 anni che non vado in vacanza ad agosto, preferisco stare a casa perché ad agosto in giro c'è sempre un macello di gente, questo è un dato di fatto, sì. Ovviamente quando si va nei periodi di punta a fare la vacanzina sappiamo che funziona così, no? Ma questo non solo per quanto riguarda il mese d'agosto, comunque il periodo estivo, ma anche quando riguarda il periodo invernale, quando ci sono i noti ponti tipo Immacolata, Natale, Pasqua, Capodanno, insomma tutte quelle robe lì che comunque fanno quel folklore. Poi c'è anche un po' la settimana, sì, del carnevale, sì, un po' meno, Ignazio, carnevale un po' meno, hai sentito, un po' meno, però anche perché il fatto che le scuole festeggiano e quindi gli alunni restano a casa, poi le famiglie di conseguenza si muovono nella direzione e si pigliano qualche giorno di ferie, questo per i genitori che lavorano, se lavorano, poi se non lavorano, beati loro perché vivono di rendita, non perché sono disoccupati. Va bene, nel frattempo, niente, ho detto che siamo vicini alle PA la settimana prossima. Allora, attenzione perché qui dicono, qua siamo proprio bene nella Val di Sole che ora sta ospitando il mondiale di mountain bike. Bravo Luchino, parole sante. No, prima stavo dicendo che ognuno sta bene al proprio, cioè anche al proprio paese dove vive, no? Giustamente, no? Poi Deborah invece avrebbe detto parole sarde, visto che fondamentalmente stava parlando della Sardegna, quindi non erano sante ma sarde. Dopo questa vado a casa.

0: un'occhiata anche alla situazione meteorologica. Ciao Greta, grazie.
1: Chi ciao c'è? Luchino, ciao, siamo io e la mia bambina stasera e stiamo andando a vedere il Milan.
0: Il Milan.
1: Allo stadio,
0: oh,
1: San
0: finalmente.
1: Siro. No, Giulia, vabbè.
0: Vabbè.
1: Ciao, buona serata.
0: A te.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One. Se hai uno smart speaker, puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa. Radio Number One è dove vivi tu. Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: Radio Number One Meteo.

0: infatti scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: anni sono passati, ragazzi, mamma mia, stavo guardando la pubblicazione di questo disco. Buona serata, benvenuti Radio Number One, non facciamo i nostalgici, per favore. Io sono Luchino, quello con la K, quello dell'Happy Hour, che tornerà puntualmente la prossima settimana a partire dalle 20 fino alle 22 con tutta la banda, chi può dirlo, non si sa, un sacco di sorprese. Se il signor Gabro sta preparando, sta facendo le selezioni all'ingresso, adesso che si pare, non lo so. E ovviamente voi invece da questa parte tantissimi come ogni sera ad accompagnarmi anche in questa ultima serata di Summer One, questi ultimi appuntamenti, queste ultime gocce di quest'estate 2026 che speriamo abbiate apprezzato in ogni modo, no? Poi c'è chi comunque ci ha seguito anche attraverso le nostre app che potete scaricare su tutti i vostri device per seguirci anche ovunque sul pianeta, ma anche su Marte se andate a fare un giretto da quelle parti. Quale problema, direi nessuno. Salutiamo anche Elena, buona serata a te Elena, buona serata anche, dov'è, l'ho perso, dov'è il messaggio, salutiamo anche Nadia, ciao Nadia, che sta preparando la cena per i suoi bimbi. Oh, si dice, cosa fai di cena, anche perché ho uno stimolino che ci avrei un po' di fame a quest'ora. Poi ciao, sei quel languorino che ti viene a una certa ora, ecco, quella secondo me è la certa ora che in fase aperitivo più o meno, però uno stuzzichino ci sta, voi che dite, a quest'ora, dai,
1: ciao,
0: ci sta.
1: Luchino,
0: ciao.
1: A Barzizza ci sta benissimo.
0: A Barzizza, benissimo.
1: Siamo 1.020, ci conosciamo tutti, siamo una grande famiglia.
0: Oh,
1: andiamo tutti d'accordo.
0: Bene.
1: O quasi.
0: Ma come quasi?
1: Adesso ci sono 20 gradi.
0: Sì.
1: C'è temporale anche il sole insieme.
0: Oh.
1: Cosa vuoi di più dalla vita? Venite a Barzizza. Ciao Lori.
0: Va bene Lori, veniamo tutti a Barzizza, ma se c'è il sole, piove, mettiamo anche un po' di neve, mettiamoci qualcos'altro, che così facciamo un plane, che potrebbe essere un'idea. Va bene, comunque ogni posto è bellissimo, dico che ogni posto contiene un tesoro, questo è un dato di fatto, ogni paese, ogni città, ogni luogo della nostra penisola e non solo, del mondo in generale. 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi, se avete un posto segreto dove possiamo andare a farci un giro, perché no, andiamo a fare.

0: One. L'estate di Radio Number One.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

anche catturando un po' l'attenzione su icone brand come quelli delle auto sportive tipo Ferrari, Lamborghini e Porsche e via dicendo. E infatti ci fu anche un diciamo una rivolta da parte della stampa britannica che lo accusò di incoerenza, ma non gliene fregò tanto meno, perché poi alla fine diciamo che questa polemica accompagnò a braccetto gran parte della promozione di questo meraviglioso disco che in questa serata abbiamo ascoltato, giusto per questa ricorrenza di questo grandissimo artista, appunto Jamiroquai. Questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino e la musica non si ferma qui, c'è sempre buona musica che vi accompagna da canticchiare tutti quanti insieme, vero? Dico bene, perché no? Questa l'abbiamo canticchiata tutta estate. Pinguini Tattici Nucleari.

0: Moving to the Sun, bellissima, con la quale chiudiamo la seconda ora insieme, mamma mia.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera. Reagisce lo stesso Ranucci, scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro. Siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione, che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Parla di golpe e di editto Meloni la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di 2 giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei 2 invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio, si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A. 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, l'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.

0: No, va bene, uno non puoi mica indovinare i nomi. Poi c'è il top secret, la privacy, quelle robe lì che non esistono, però ve le vendono così, che vi tolgono i nomi da qualsiasi tipo di device, così non sappiamo con chi stiamo parlando noi, loro lo sanno, però
1: non so perché c'è questo cuore grandissimo, deve essere stato un errore.
0: No, perché ci ami, dai, diciamo le cose come stanno. Come amato, è sempre stato amato, un personaggio particolarissimo della Warner, sto parlando di Will Coyote, anche se comunque ricordiamo senza ombra di dubbio il folle che rincorreva, no? Diciamola. No, sto parlando di questa notizia di Will Coyote, che è un personaggio molto amato, perché c'è stata questa diatriba in questi ultimi mesi, si parlava di questo progetto ormai da qualche anno, relativo a questo nuovo film di Will Coyote, che però non prendeva il via. Poi è stato prodotto, è stato realizzato e a un certo punto è stato sepolto dalla Warner, perché doveva essere destinato un'ammortizzazione fiscale. Voi direte, in che senso? Nel senso che praticamente facevano risultare una produzione fallimentare, che poi serviva per un discorso di tassazioni, tutte delle cose che non ve le spiego neanche, anche perché non le so, quindi non è che posso spiegarvi quello che non so, già non, quello che so non riesco a spiegarvelo, figurati se non lo so come sia, no, a parte gli scherzi. Pare che comunque la Warner avesse questa nel cassetto, questa situazione, tanto che a un certo punto venne bloccato il tutto, ma quando ormai il film era già stato realizzato e finito, c'è stata una mobilitazione importantissima negli state da parte delle produzioni, dei settori di produzione, per poter salvare questo prodotto e metterlo nelle sale. È stata vinta questa cosa qualche giorno fa, infatti tra le altre cose prossimamente, forse già in questi giorni, penso a breve, sarà disponibile anche qui in Italia, e quindi potremo andare al cinema a farci quattro risate a vederci Will Coyote versus Acme, quindi, cioè, che è un cartone animato, che è un'animazione live action, quindi è un ibrido tra cartone animato e realtà. Ormai con le tecnologie se ne fa di ogni. Bene, direi che questa è la terza ora insieme, ragazzi. Mamma mia, questo venerdì 28 agosto, attenzione, ci abbiamo una bella canzone, come sempre, come ogni sera. Ravi Lenny.

0: dito nella piaga, Businessman Radio Number One. Ciao Anna, buona serata a te.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play, sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

dei Coldplay, impagabile poi il video che tutti ricorderanno, no? Decisamente imperdibile, oserei dire. Siete su Radio Number One, prima di una grande canzone c'è Full

0: One. L'estate di Radio Number One.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

0: not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: In Deep, Last Night the DJ Say My Love. Questa è un'altra delle grandi canzoni protagoniste, come accennavo qualche giorno fa, per un altro titolo. Certe volte bisogna fare un milione di canzoni prima di farne una giusta, poi certe volte se ne fa una, poi basta, perché basta e avanza. Brano pubblicato nel 1982 da questo gruppo statunitense, appunto gli In Deep, e un po' particolare perché nell'82 era un po' in disuso, la disco music era un po' passata, no? E però che succede? Che questo disco fu poi sistemato e arrangiato da Tony Humphries, che è grande DJ americano, e prodotto da Cleveland, e direi che la cosa funzionò, anzi spopolò anche a livello internazionale, quindi sicuramente una grande canzone ritrovata questa sera era all'interno delle grandi canzoni, puntualmente qui su Radio Number One, anche negli spazi di Summer One. Oh, che cosa state combinando? Noi vi regaliamo buona musica adesso.

Brazil, Portugal, The Man, Radio Number One, buona serata, Summer One. Salutiamo anche la ragazza Patrizia, tanto amata dal suo fidanzato. Dice che lui ti ama tanto. Siete in Sardegna, siete in vacanza, beati voi.

0: un attimo anche la quarta.
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: E buona serata, un minuto dopo le 21.

andando a fare la doccia, tra un attimo ha detto che va a fare la doccia. Salutiamo invece anche, dov'è Milly, ciao Milly, buona serata, buona cena anche a te. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Simone, il playboy delle spiagge, ufficialmente adesso non si sa, soprannome 7990, adesso non vogliamo sapere perché e per come, non è nostro interesse saperlo, non vogliamo sapere più di questo. Va bene, a proposito di ricorrenze, oggi sicuramente c'è quella dell'eclisse lunare, questa notte per i più appassionati, attenzione perché c'è alle 4:30 domani mattina, quindi cioè se soffrite di insonnia o se volete puntare la sveglia, domani dopo le 4:30 dovrebbe essere visibile in buona parte anche della nostra penisola, se volete godere di questa cosa. Se invece siete sfiziosi in altro modo, visto che la giornata non è ancora conclusa, sappiate che oggi negli States si festeggia il National Boy Tie Day, ovvero la giornata ufficiale del papillon. Cioè, anche se non sapete cosa fare, cosa me, vi mettete un papillon e tutto sotto controllo. E pare che questo sia stata una ricorrenza che sia nata spontaneamente da universitari, sai quelle cose strane che nascono. Ecco, questa è una delle tante cose strane. Ma potremmo suggerire al nostro amico il playboy della spiaggia, te lo immagini col papillon, poi il resto non lo vogliamo sapere, va bene. Major Lazer.

0: Dream, Alex Warren.
1: Vabbè, signor Luchino, io ho messo la sveglia alle 4. Cosa faccio? La chiamo? Viene da me o vengo io da lei?
0: Dopo glielo dico.
2: Summer One. No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
2: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la...
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove?

Marrakesh insieme, buona serata, questa è Radio Number One, io sono Luchino, sì, quello con la K, quello dell'Happy Hour, che torna puntualmente la prossima settimana, come sempre con tutta la banda di matti, probabilmente. Prima di un'altra grande canzone c'è Bruno Mars.

altra grande canzone, l'ultima di questa giornata, di questa Summer One, di questo venerdì 28 agosto. Una canzone così che ha fatto un po' capolino all'inizio, perché negli anni 70 non esplose come esplosero le altre precedenti, però nel 2021 non chiedetemi perché e per come, perché non si sa,

0: meravigliosa con voi, Olivia Dean. La chiudiamo così, Baby Steps, questo appuntamento, questa Summer One 2026 che si chiude quest'oggi, questo 28 di agosto. Io sono Luchino, quello con la K, quello che lunedì vi aspetta con l'Happy Hour, perché torniamo tutti normali lunedì, a parte me, poi tutti normali. Che dire, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto almeno voi fate
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio Number One, un minuto alle 22.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Il suono più fresco.
4: Quello che ti fa scatenare.
3: Sorridere.
4: Emozionare.
3: Tutto questo è Summer One Nights.
4: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One. Cosa

0: Radio Number One Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: penso nemmeno.
1: Ma non sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta Le Donne al Volante.
5: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
1: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
0: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
1: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, le due. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.